Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

You're listening to Wise Radio, music for the future.

significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Gli strumenti che noi abbiamo per aiutarci il nostro percorso spirituale non sono il percorso in sé. È come per dire, se io prendo un pezzo di pietra nel marmo e devo scolpire una bella immagine da questo. Il percorso è quello che è di fare la scultura. Lo scalpello e il martello sono lo strumento, non sono il percorso di fare la scultura. Poi se riesco a fare la scultura usando altri strumenti, ben venga, sto sempre facendo la stessa scultura. Non è che per forza deve essere sempre col martello e lo scalpello, ci sono anche altri strumenti che mi possono aiutare. Quindi la nostra scultura è quello che noi vogliamo diventare. La meditazione, la preghiera, la filosofia, il karma yoga sono tutti strumenti molto validi che ci aiutano in questo percorso. Però ci sono anche altri mezzi. Se quando io vado al supermercato io vado a utilizzare quel momento perché è una cosa che non mi piace e quindi è un momento di sviluppare pazienza, costanza, consapevolezza, rispetto verso l'altro, è un bel momento anche per andare ad allenare con me stesso la distinzione fra quello che mi piace e ho bisogno. Se per esempio vado al supermercato e già lì comincio che vado, prenderò quello di cui ho bisogno e non quello di cui mi piace. Perché? Perché non voglio essere schiavo del mio proprio desiderio. Diventa una pratica spirituale andare al supermercato.
0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Sus Dos y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di sostenibilità e design, un binomio che sta trasformando il nostro modo di arredare casa. Se pensiamo al futuro dell'arredamento, la sostenibilità non è più solo una scelta, è una necessità. Immaginate di avere mobili realizzati con materiali riciclati, plastica recuperata, legno rigenerato, tessuti ecologici. Marchi come IKEA stanno puntando su questi materiali, creando pezzi di design che non sono solo belli, ma anche eco-friendly. Ma non è tutto, l'innovazione va oltre, con tecniche di produzione che riducono al minimo gli sprechi e l'uso di energia. E c'è di più, il design modulare è la nuova frontiera. Mobili che possono essere smontati, riutilizzati e trasformati. Basta con l'arredamento che si butta dopo pochi anni. Con il design modulare i componenti possono essere facilmente adattati a nuove esigenze, riducendo al minimo l'impatto ambientale. Ogni pezzo d'arredo può raccontare una storia di sostenibilità. Oggi arredare è anche una scelta consapevole per il nostro pianeta. Con il design green non solo rinnoviamo la nostra casa, ma contribuiamo a un futuro migliore. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove l'innovazione diventa sostenibile.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: La medicina non è uguale per tutti, lo dice con forza e competenza Antonella Santuccione Ciada, medico, neuroscienziata, patologo clinico e pioniera della medicina di precisione con un approccio di genere. L'abbiamo incontrata al Milan Longevity Summit, dove ci ha spiegato una verità scomoda ma necessaria. Donne e uomini non si ammalano allo stesso modo. Eppure, la ricerca scientifica e le cure mediche non tengono ancora conto abbastanza di questa differenza. I farmaci, per esempio, vengono testati soprattutto su uomini, ignorando le specificità fisiologiche femminili. Risultato? Diagnosi sbagliate, terapie meno efficaci e una medicina che rischia di non essere da

0: educazione e innovazione, che supporta start-up dedicate alla salute femminile e promuove una scienza inclusiva e realmente efficace. E proprio per questo è nata una petizione globale. Applia for All Humankind, un appello per chiedere che la medicina e la ricerca tengano conto di sesso, etnia, età, ambiente e stili di vita. Perché non si può parlare di medicina di precisione se metà della popolazione è esclusa dai dati scientifici? L'obiettivo? Raccogliere 10.000 firme per cambiare il modo in cui si cura, si ricerca, si protegge la salute. Un gesto semplice, ma potentissimo. Antonella Santuccione Ciada, abruzzese di nascita, vive a Zurigo. È stata eletta Donna dell'Anno in Svizzera nel 2019. Ha ricevuto il World Sustainability Award, collabora con istituzioni e start-up internazionali ed è riconosciuta come una delle 100 donne che hanno fatto la storia della Svizzera. La sua voce, la sua missione, il suo lavoro parlano chiaro. È tempo di una medicina su misura per tutti, nessuno escluso.
1: E tu sei wise?

modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui su Wonder and Wonder. A volte non è necessario andare troppo lontano per organizzare una bella vacanza ed è per questo che oggi voglio parlarvi delle Cinque Terre in Liguria, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti di questa regione, e si tratta di cinque piccoli villaggi che si trovano lungo la costa rocciosa del Mar Ligure. Ogni borgo ha il suo carattere unico e sono famosi per i loro colori vivaci, le stradine strette e il paesaggio mozzafiato. Come molti già sapranno, sto parlando di Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, ma forse in meno sanno che alcune delle star internazionali più famose sono rimaste incantate da questi luoghi e ogni volta che tornano in Italia si prendono qualche giorno per tornare a visitare proprio questi posti. Una di queste è Madonna, avvistata per più anni passeggiare tra i vicoli di Monterosso. E poi c'è Sheeran, che ha raccontato in un'intervista di aver avuto uno dei momenti di massima creatività per la sua scrittura, proprio durante un viaggio in Italia nelle Cinque Terre. Non è difficile capire perché queste icone della musica abbiano scelto questo angolo della Liguria. A parte essere una combinazione di paesaggi marini, colline terrazzate e tradizioni agricole, le Cinque Terre sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1997, proprio grazie alla loro bellezza naturale, ma anche grazie al valore culturale dei borghi storici. Se non siete mai stati, è il momento di prendere il primo treno e lasciarvi conquistare dal fascino della Liguria e delle Cinque Terre. Se siete fortunati, forse, incontrerete anche una delle vostre star preferite. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo del potere delle parole e nello specifico di persuasione. Ma che cos'è la persuasione? Provando a dare una definizione, possiamo dire che è una qualsiasi azione volta a influire o condizionare gli altri per raggiungere i propri scopi e obiettivi. La persuasione è ovunque, negli spot pubblicitari, nei discorsi politici e anche nelle conversazioni quotidiane. Ma cosa rende un messaggio persuasivo? La psicologia ci offre alcune risposte. Uno dei principi fondamentali è la reciprocità. Quando qualcuno ci fa un favore, ci sentiamo in dovere di ricambiare. È per questo che una prova gratuita o un piccolo regalo possono influenzare le nostre scelte. Un altro elemento chiave è l'autorità. Tendiamo a fidarci di chi percepiamo come esperto, che si tratti di un medico o di una celebrità. Anche il contesto è fondamentale. Il principio della scarsità, ad esempio, ci spinge ad agire quando percepiamo qualcosa come limitato. La celebre frase «offerta valida solo per oggi» è una frase che sfrutta questa leva. Inoltre, la coerenza gioca un ruolo importante. Una volta che dichiariamo una posizione, siamo più inclini a mantenerla per non contraddirci. La persuasione non è solo un'arma per influenzare gli altri, è uno strumento per comunicare in modo efficace. Essere consapevoli di questi meccanismi non solo ci aiuta a difenderci da manipolazioni, ma anche a costruire messaggi più chiari e autentici. Perché la vera persuasione non è inganno, ma connessione. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei fagioli del purgatorio. Se pensavate che i fagioli fossero solo un piatto da contadini, è il momento di conoscere i fagioli del purgatorio, l'ingrediente che trasforma la cucina italiana in un viaggio mistico. Questi fagioli, tipici della zona montuosa del Lazio come la Sabina, sono piccoli, dal colore rosso violaceo e dal sapore robusto, che ti fa subito capire che non stai mangiando dei legumi qualsiasi. Ma non farti ingannare dalla loro apparente modestia. Sono un vero superfood. Ricchi di proteine, vitamine e antiossidanti, sono il piatto preferito per chi vuole sentirsi leggero come un angelo, senza rinunciare a un gusto diabolicamente invitante. La storia dei fagioli del purgatorio è legata alla tradizione contadina di questa zona, dove il clima e il terreno sabbioso rendono questi fagioli unici al loro genere. La denominazione del purgatorio fa parte di una tradizione locale che si riferisce a un periodo di cottura lungo, lungo, quasi estenuante, come una purificazione del legume che richiede pazienza per essere trasformata in un piatto saporito. Si dice che siano stati così preziosi da diventare protagonisti di antiche leggende locali, al punto che un piatto di questi fagioli si diceva potesse salvare l'anima di un contadino, proprio per i suoi incredibili apporti energetici e bassi costi adatti a tutti. Alla fine, possiamo dire però che i fagioli del purgatorio non sono per chi cerca una cucina veloce, ma se hai il coraggio di affrontare la lunga cottura, la ricompensa sarà un piatto che ti farà dimenticare tutto il resto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi ci tuffiamo nel mondo degli sport acquatici e della sostenibilità. Immaginate di surfare su onde perfette, ma con il cuore tranquillo perché sapete che state proteggendo l'ambiente. Sport come surf, vela e canottaggio stanno cambiando le regole del gioco per salvaguardare i nostri oceani. I surfisti, ad esempio, ora scelgono tavole da surf ecologiche, fatte di materiali riciclati o naturali, come legno o resine biodegradabili. Addio alle plastiche, benvenuto un surf responsabile. Anche le imbarcazioni da vela stanno diventando più sostenibili, costruite con materiali come fibra di lino o carbonio riciclato. Queste barche riducono l'inquinamento marino senza compromettere le prestazioni. E non dimentichiamoci del canottaggio. Le barche moderne sono realizzate con materiali leggeri e resistenti, riducendo il loro impatto sull'ambiente. Anche gli eventi sportivi stanno facendo la loro parte. La World Surf Cup League, ad esempio, promuove pulizie delle spiagge e iniziative green, educando atleti e pubblico a rispettare il mare. La sostenibilità è la nuova onda e gli sport acquatici sono in prima linea per proteggere gli oceani mentre ci divertiamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, dove ogni onda conta per il nostro pianeta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi voglio catapultarvi dall'altra parte del mondo. Sto parlando dell'America centrale, o più precisamente quella striscia di terra che unisce l'America del Nord all'America del Sud, la Costa Rica. Ma non mi soffermerò a parlarvi di tutte le ragioni per le quali dovreste fare un viaggio in questa bellissima terra, piuttosto voglio raccontarvi di un posto specifico che è stato in grado di rubare il cuore e diventare meta preferita di moltissime celebrità del mondo. Sto parlando di Santa Teresa. Ma cosa rende Santa Teresa così speciale? Sicuramente le acque turchesi, la natura incontaminata e i tramonti mozzafiato hanno contribuito a rendere questo luogo così magico e rilassante. Non a caso, proprio qui vige il principio della pura vita. Ma questa meta è nota anche per tutti gli amanti del boho chic. Voi sapete che cos'è il boho chic? Beh, è chiamato così quello stile di vita che unisce elementi bohemien e hippie ad elementi più chic. È la ricerca di un equilibrio tra spontaneità e raffinatezza. È un approccio più libero, creativo e sostenibile alla vita quotidiana. Ed è proprio in questo angolo di terra che potrete trovare rimandi a questa filosofia di vita. Dal rispetto per la natura e l'ecosostenibilità ad innumerevoli centri di meditazione, fino al design architettonico locale, che prevede ville decorate in stile naturale, legno grezzo, tessuti locali, amache e lampade in fibre intrecciate. Beh, cosa dire di più? Tutto richiama l'essenza del boho chic. E infatti, ad aver abbracciato questo modo di vivere, sono molti personaggi celebri che decidono di rifugiarsi proprio qui, a Santa Teresa, per potersi circondare di chi del boho chic ne ha fatto la sua filosofia di vita. Sto parlando di viaggiatori alternativi, surfisti, yogi e creativi. E pensate che proprio una delle cantanti più amate al mondo si è fatta incantare da questo paradiso terrestre. Sto parlando di Beyoncé, che insieme a suo marito Jay-Z è stata avvistata più volte a godersi la bellezza di questo luogo incantato. Non a caso è risaputo che la regina del pop, già da molti anni, si fa paladina della filosofia boho chic e proprio per questa ragione non sorprende che abbia trovato il suo rifugio ideale proprio in questa terra, dove ogni anno si gode la tranquillità e la privacy, lontano dai riflettori di Hollywood. Non mi resta che salutarvi, qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Siamo nel mese di maggio, è il periodo delle primizie e di quelle verdure di stagione che ci regalano sapore e vitamine, utili alla nostra salute. E allora ecco che mi viene in mente il piatto giusto per voi, la carbonara alla vignarola. Una versione vegetariana e primaverile che unisce il celebre piatto romano ad un'altra specialità laziale. La vignarola è un contorno molto delicato, composto da primizie, che prende il nome dal termine vignarolo, ovvero la forma dialettale dell'ortolano. Secondo la tradizione, infatti, pare che a preparare la vignarola fossero in origine i viticoltori della zona di Velletri, che al ritorno dal lavoro nelle vigne coglievano le verdure che crescevano lungo i filari. Fave, carciofi, piselli novelli. Si trattava per lo più di primizie che, complice una breve brasatura, essendo molto tenere, erano pronte per essere gustate. Ma segnate tutti gli ingredienti che vi occorrono: 350 g di linguine, 300 g di piselli novelli sgranati, 300 g di fave fresche sgranate, 8 zucchine novelle con i fiori, 4 uova, pecorino grattugiato, prezzemolo, erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, per preparare le linguine alla carbonara vignarola, sbollentate i piselli in acqua bollente per 2 minuti, poi immergeteli in acqua e ghiaccio. Lessate le fave per 5-8 minuti, quindi scolatele ed eliminate la pellicina. Conditele con poco olio e lasciatele raffreddare. Separate i fiori dalle zucchine, affettate queste ultime a rondelle e brasatele per 5-7 minuti in una padella con poco olio, sfumando se necessario con poca acqua. Tagliuzzate i fiori delle zucchine grossolanamente e scottateli in padella con poco olio per 30-40 secondi. Riducete un mazzetto di erba cipollina a rocchetti minuti usando le forbici. Tritate finemente un ciuffo di prezzemolo e sbattete i tuorli con 2 cucchiai di pecorino grattugiato e 2 cucchiai di acqua tiepida. Insaporite con una macinata di pepe. Lessate le linguine in abbondante acqua salata. Durante la cottura tenete da parte 2-3 mestoli di acqua. Scolatele, rimettetele nella casseruola e conditele a fiamma spenta con poco olio. Unite la salsa di tuorli e poco alla volta altri 2-3 cucchiai di pecorino grattugiato, emulsionando con 2-3 cucchiai di acqua calda ma non bollente. Completate con le zucchine, i legumi, le erbe tritate e a piacere scaglie di pecorino. Il risultato sarà ancora più delicato, con fiori di zucca e piccole zucchine novelle. Io ho l'acquolina in bocca solo all'idea di assaporarle. E voi? Del resto sostengono che la cucina è multisensoriale, si rivolge agli occhi, alla bocca, al naso, all'orecchio e allo spirito. Sono perfettamente d'accordo, amici miei, quindi lascio anche a voi questa chicca da provare e vi saluto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Si parla sempre più spesso di edilizia sostenibile, ma cosa significa davvero? Significa progettare e costruire pensando al pianeta. Risparmio di energia e acqua, riduzione delle emissioni, uso di materiali naturali, lunga durata e massimo comfort abitativo. Oggi vi raccontiamo quali sono i materiali protagonisti di questa rivoluzione verde. Il cuore della bioedilizia è la scelta dei materiali giusti. Non esiste un materiale perfetto per tutto. Dipende dall'uso, dal contesto e dalla funzione. Ma esistono molti materiali eco-friendly che offrono soluzioni concrete, durevoli e a basso impatto. Ecco i principali. Il primo è il bambù, chiamato non a caso acciaio vegetale. È leggero, flessibile, idrorepellente e ignifugo. Cresce velocemente, si rigenera senza impoverire il suolo e cattura molta CO2, ideale per arredi, parquet e strutture portanti. Il secondo materiale di cui vi parliamo è il legno, il materiale più antico ma anche tra i più moderni. Isola termicamente e acusticamente, è antisismico se trattato bene e ha un ciclo di vita circolare. Con le tecnologie di oggi si costruiscono case in legno efficienti e sicure. Poi c'è la terra cruda, una riscoperta antichissima. È naturale al 100%, assorbe e rilascia umidità in modo graduale ed è ideale in combinazione con il legno. Il limite? I costi e la complessità della messa in opera. È il momento di un materiale nobile, il sughero. È uno dei migliori isolanti naturali. È leggero, ignifugo, impermeabile e biodegradabile. I pannelli si usano per isolare pareti, tetti e solai. Disponibile anche in granuli per riempimenti e intercapedini. Le bioplastiche invece hanno le stesse proprietà della plastica, ma derivano da fonti rinnovabili come mais, canna da zucchero o cellulosa. Si usano per rivestimenti, tubazioni, arredi e molto altro. Sono un esempio perfetto di economia circolare. Infine, la paglia, economica, disponibile ovunque, sorprendentemente efficace. Combinata con legno e argilla, forma muri spessi che garantiscono un isolamento eccellente e riducono i consumi energetici in tutte le stagioni. L'edilizia sostenibile non è solo un trend, ma una necessità. Con materiali come il bambù, la paglia, il sughero e la terra cruda, possiamo costruire case più sane, efficienti e rispettose dell'ambiente. E anche più belle da vivere. Alla prossima puntata con nuove soluzioni green per un futuro più sostenibile. Un mattone alla volta.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della teoria dell'attaccamento. Perché alcune persone vivono le relazioni con sicurezza, mentre altre con ansia o evitamento? La teoria dell'attaccamento, sviluppata dallo psicologo John Bowlby, spiega che il nostro modo di relazionarci da adulti dipende dai legami che abbiamo sviluppato nell'infanzia con le figure di riferimento. Esistono quattro stili di attaccamento principali. In quello sicuro, chi ha avuto genitori attenti e affettuosi sviluppa fiducia nelle relazioni e gestisce bene la vicinanza emotiva. In quello ansioso, chi ha vissuto attenzioni incostanti sviluppa paura dell'abbandono, bisogno di conferme continue e dipendenza affettiva. In quello evitante, se le emozioni sono state ignorate o svalutate, si tende quindi a evitare il coinvolgimento emotivo e a rifuggire l'intimità. E poi c'è quello disorganizzato. Se l'infanzia è stata caratterizzata da traumi o instabilità, si oscilla tra paura e desiderio di vicinanza. Questi schemi si ripetono nelle relazioni adulte, influenzando il modo in cui cerchiamo amore e sicurezza. Tuttavia, non siamo condannati a ripetere il passato. Con consapevolezza e lavoro su di sé è possibile sviluppare un attaccamento più sicuro e costruire legami più sani e soddisfacenti. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di una startup e di un'imprenditrice bioingegnere, Silvia Scaglione, che ha rivoluzionato la ricerca contro il cancro con un'invenzione, l'organon chip, vale a dire scatolette di plastica che simulano fedelmente il corpo umano. Queste scatolette coltivano cellule tumorali e testano farmaci, offrendo una nuova via alla sperimentazione, sostituendo le cavie da laboratorio e andando così verso una progressiva eliminazione dei test sugli animali. La sua startup si chiama React for Life, ha sede a Genova e collabora con università, ospedali e case farmaceutiche per sviluppare terapie innovative. Silvia ha sempre saputo combinare una mente scientifica con la capacità manageriale. Dopo un dottorato in Svizzera ed alcune esperienze internazionali, ha fondato React for Life insieme al fisico Maurizio Nello. Insieme hanno prima sviluppato e poi brevettato un dispositivo, il MIVO, che è ora utilizzato per analizzare tumori e testare farmaci in modo più efficace rispetto ai metodi tradizionali, grazie al fatto che le cellule vengono coltivate in un ambiente che è più vicino a quello che c'è negli esseri umani. E le cellule sono osservate in maniera più chiara, accelerando lo sviluppo di terapie personalizzate in tempi ridotti. Silvia Scaglione ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per il suo lavoro, tra cui la nomina ad ambasciatrice dell'European Innovation Council. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale. Tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero, il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro: la decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito, perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può e si deve.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Qui parleremo di tutte le curiosità dietro la musica. Oggi è il turno di Fast Car, canzone di Tracy Chapman. Il suo singolo di debutto è vincitrice di un Grammy Award. Fu estratto come primo singolo dall'album Tracy Chapman nel 1988 ed il successo fu immediato, debuttando nel top 5 statunitense e nel top 10 britannica. La canzone fu nominata per numerosi premi awards, inclusi le categorie Canzone dell'anno e Disco dell'anno. La rivista Rolling Stones ha posizionato la canzone Fast Car alla posizione 165 della lista 500 migliori canzoni della storia. Questa canzone iconica è stata eseguita live dall'autrice Tracy Chapman e da Luke Combs alla edizione 2024 dei Grammy Awards. Un'esibizione molto toccante, con tanto di standing ovation. Il testo di questo brano riflette sul provare a cambiare le condizioni sociali di disagio economico, col sogno di creare una vita migliore accanto alla persona amata. This is Behind with Charlene Williams. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello, I giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo. Ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio. Mentre tutto lo stadio ripete il suo nome, il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il 5° consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa. E nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano. È stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni. Romano de Roma è il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Nicolo Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech.
2: Continuiamo il nostro viaggio nella tecnologia umana. Come mai oggi sentiamo dire che bisogna vibrare alto? Effettivamente ci sono almeno 7 cose che influenzano la nostra frequenza di vibrazione dal punto di vista della fisica quantistica. Vibrazione nella fisica quantistica significa che tutto è energia. Siamo esseri vibranti su determinate frequenze. Ogni vibrazione equivale a una sensazione e nel mondo vibrazionale ci sono 2 specie di vibrazioni, positive o negative. Ogni sensazione ti fa trasmettere una vibrazione che può essere positiva o negativa. Oggi ti dirò 3 di questi fattori. Alla prossima te ne darò altri. Al primo posto ci sono i pensieri. Ogni pensiero emette una frequenza all'universo e questa frequenza torna all'origine. Quindi nel caso in cui tu abbia pensieri negativi, scoraggiamento, tristezza, rabbia, paura, tutto questo torna a te. Ecco perché è così importante che tu ti prendi cura della qualità dei tuoi pensieri e impari a coltivare pensieri più positivi. Secondo, le compagnie. Le persone che ti circondano influenzano direttamente la tua frequenza di vibrazione. Se ti circondi di persone felici, positive e determinate, entrerai anche tu in questa vibrazione. Ora, se ti circondi di persone che si lamentano, spettegolano, sono pessimiste, fai attenzione. In effetti, possono ridurre la tua frequenza e quindi impedirti di usare la legge di attrazione a tuo favore. Terzo, la musica. La musica è molto potente. Se ascolti solo musica che parla di morte, tradimenti, tristezza, abbandono, tutto questo interferirà con ciò che stai provando. Fai attenzione ai testi della musica che ascolti. Potrebbe ridurre la tua frequenza di vibrazione. E ricorda, attrai esattamente ciò che senti nella tua vita.
1: Alla prossima, grazie per l'ascolto. E ricordati, la tecnologia umana, Human Tech, con me. Aura.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di ricambiare. Vi siete mai chiesti come mai quando qualcuno ci fa un favore ci sentiamo quasi obbligati a restituirlo? Ecco, questo è il principio di reciprocità, una delle leve psicologiche più potenti nelle relazioni sociali e nella persuasione. La reciprocità è un meccanismo evolutivo. Nelle società primitive, scambiarsi favori aumentava le probabilità di sopravvivenza. Oggi questo principio è ancora molto forte. Un esempio? Quando un ristorante ti offre un aperitivo gratuito, è più probabile che tu lasci una mancia più alta. Oppure, se una collega ti aiuta in un compito, ti sentirai più in debito e vorrai ricambiare. Il principio di reciprocità è spesso usato nel marketing. Le aziende, infatti, regalano campioni di prodotti perché sanno che chi li riceve si sentirà più propenso all'acquisto. Allo stesso modo, nelle trattative politiche o aziendali, fare una concessione iniziale aumenta la probabilità che l'altra parte faccia lo stesso. Ma attenzione, la reciprocità può anche essere strutturata per manipolare. Essere consapevoli di questo meccanismo ci aiuta a scegliere quando ricambiare per sincera gratitudine e quando invece resistere a strategie persuasive studiate a tavolino. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu,

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un ente no profit internazionale impegnato nella sostenibilità, promosso nel 1989 da Sting e sua moglie Trudy Styler, il Rainforest Foundation Fund, che si dedica alla protezione delle foreste pluviali e alla salvaguardia delle comunità indigene che le abitano. L'ente è nato dalla consapevolezza di Sting riguardo alla minaccia che le foreste pluviali affrontano con milioni di ettari di bosco distrutti ogni anno, spesso per far spazio all'agricoltura e alla deforestazione illegale. L'obiettivo principale dell'organizzazione è proteggere le foreste pluviali non solo per la loro importanza ecologica, ma anche per preservare i diritti e la cultura delle popolazioni indigene che ci vivono. L'organizzazione promuove progetti che sostengono le comunità locali, fornendo loro gli strumenti necessari per monitorare e proteggere le proprie terre, come la mappatura territoriale e l'assistenza legale. Sting, infatti, ha sempre sottolineato l'importanza di un approccio che metta al centro le comunità indigene e che dia loro gli strumenti per difendere i loro diritti. Numerose le iniziative di raccolta fondi che Sting ha organizzato nel corso degli anni. Concerti, aste di beneficenza e campagne sociali hanno avuto un impatto significativo sulla sensibilizzazione riguardo alla deforestazione e al cambiamento climatico. Dopo quasi 40 anni di attività, il Rainforest Foundation Fund continua a essere una delle principali organizzazioni che combatte la deforestazione e promuove la sostenibilità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Say wise. I'm sipping coffee at 1:45. Awaken, I'm dialing and my mind's running to you.

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Perché ci piace quello che ci fa male? Non so se a voi vi è mai capitato andare dal medico e il medico dice: guarda, non devi mangiare questo, quello e quell'altro, e uno dice: proprio quello che mi piace di più. A me mi è capitato diverse volte, quando mi ha detto: non puoi mangiare latticini, e la mozzarella, come fa uno a vivere senza la mozzarella? Ci si può, è possibile. Perché ci piace quello che ci fa male? Perché siamo malati. Quando il sistema è in squilibrio, il sistema è attratto da ciò che aumenta lo squilibrio. Quando un sistema è in equilibrio, è attratto da ciò che mantiene e aumenta l'equilibrio. Basta pensare a un oggetto che è in appoggio, in bilico. Quando è perfettamente in equilibrio, la forza della gravità spinge verso l'equilibrio. Appena esce dall'equilibrio, spinge verso lo squilibrio. Ok? Perciò più noi riportiamo il nostro corpo in uno stato di equilibrio, più saremo attratti da ciò che mantiene l'equilibrio. E la difficoltà è che quando stiamo così dobbiamo mettere energia nel lato opposto, e quello è faticoso. E questo mettere energia nel lato opposto riguarda anche, nell'esempio del mangiare, mangiare ciò che ci fa bene però non ci piace, e smettere di mangiare ciò che ci fa male anche se ci piace.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come il fitness stia diventando un potente alleato nella lotta contro il cambiamento climatico. E sì, allenarsi può fare davvero la differenza. Maratone, gare ciclistiche, eventi sportivi stanno cambiando pelle, diventando eco-friendly. Le grandi manifestazioni sportive da New York alla Maratona di Londra stanno riducendo drasticamente il loro impatto ambientale. Materiali riciclati per il kit, borracce riutilizzabili al posto della plastica e percorsi studiati per minimizzare le emissioni. Anche gli atleti spesso sono ambasciatori del green, promuovendo scelte sostenibili nella vita quotidiana. E non parliamo solo di eventi, il fitness personale sta diventando più green che mai. Trasporto sostenibile per arrivare alla palestra, abbigliamento ecologico per allenarsi e un occhio sempre attento all'energia consumata. Ogni piccola azione conta, ogni allenamento può contribuire a ridurre il nostro impatto sul pianeta. Insomma, fare sport è più che mai un modo per prendersi cura di sé e del mondo che ci circonda. La prossima volta che partecipate a una corsa o una gara, ricordatevi che ogni passo è un passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il fitness è anche un atto di amore per il nostro pianeta.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà persistente ad addormentarsi, ma anche a mantenere il sonno oppure da risvegli precoci. In sintesi, un sonno non ristoratore con conseguenze diurne come stanchezza, irritabilità e deficit di concentrazione. L'ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali alleati dell'insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi ricordiamo l'abuso di sostanze eccitanti, l'alcolismo, l'ansia, il dolore, malattie del sistema nervoso, ma anche rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza. Quando non siamo di fronte a casi patologici, un primo passo per arginare questo disturbo consiste nell'individuare la causa responsabile dell'insonnia e cercare di eliminare le fonti di stress, magari praticando yoga o corsi di rilassamento. Anche seguire uno stile di vita corretto aiuta, come andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Cerchiamo poi di alzarci presto al mattino e di andare a dormire entro la mezzanotte, evitando riposini pomeridiani. Bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno può favorire il sonno. Il latte contiene infatti un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale. Evitiamo invece di mangiare pesante o di concederci uno spuntino prima di andare a letto. Anche l'allestimento della camera dove dormiamo può avere un suo effetto benefico. È stato dimostrato che tingere le pareti di verde e profumare l'ambiente con essenza alla lavanda favorisce il sonno. Un'idea potrebbe essere anche quella di isolare acusticamente la stanza da letto. I rumori forti possono ostacolare l'addormentamento e indurre l'insonnia. In alternativa, possiamo ricorrere a dei tappi per le orecchie. Utilizziamo un materasso consono alle nostre esigenze e indossiamo un pigiama o una camicia da notte comodi e preferibilmente di fibre naturali come le lenzuola. Regoliamo la temperatura della stanza evitando un eccesso di caldo o di freddo. Infine, concentriamoci su qualcosa di piacevole, cercando di allontanare le preoccupazioni della giornata. Anche l'attività sessuale può contribuire a scacciare l'insonnia, così come alcune tecniche di respirazione oppure fare un bagno caldo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Emanuela Breda. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuto a Wise Planet. Oggi ti porto in un mondo senza terra, o quasi. Parliamo di serre idroponiche professionali, impianti agricoli avanzati, dove le piante crescono senza suolo, alimentate da una soluzione d'acqua ricca di sali minerali che arriva direttamente alle radici. Cos'ha di diverso una serra idroponica professionale rispetto ai kit fai da te o alle coltivazioni in giardino? Tutto. Queste strutture sono progettate per massimizzare la resa, ridurre sprechi e controllare ogni singolo parametro grazie a sensori, software e automazione totale. Parliamo di clima controllato, luce ottimizzata, risparmio idrico, coltivazione smart. Perché sempre più aziende scelgono l'idroponica? Perché consente di coltivare di più, in meno spazio, con meno risorse. Un'arma potente contro le sfide del nostro tempo. Cambiamento climatico, scarsità d'acqua, perdita di suolo e richiesta crescente di cibo sano e locale. Le serre idroponiche funzionano tutto l'anno, sono indipendenti dal clima esterno, prevedibili e portano raccolti più rapidi. L'investimento iniziale? Alto sì, ma il ritorno economico è reale, con prodotti premium a chilometro zero che valgono di più. E l'ambiente ringrazia perché l'acqua si ricicla, oltre il 90% di risparmio rispetto all'agricoltura tradizionale. Zero erosione del suolo, meno pesticidi, meno inquinamento delle falde, meno trasporto, meno CO2, meno plastica. La filiera è corta, pulita, urbana e si recuperano spazi abbandonati, tetti, container, magazzini diventano fattorie urbane. E in Italia? Il mercato cresce, soprattutto al nord, con start-up e cooperative agricole che investono su colture a ciclo rapido: lattuga, basilico, rucola, fragole. Grazie ai fondi del PNRR e dell'UE, le serre modulari e connesse stanno diventando un'opportunità concreta, anche per chi parte da zero. Ma quanto costa? Una serra semiprofessionale da 100 metri quadrati costa tra 5.000 e 15.000 euro. Una media professionale, invece, costa tra i 25.000 e gli 80.000 euro. Una industria automatizzata? Oltre 100.000 euro. Il prezzo dipende da materiali, automazione, tecnologia e dai servizi inclusi. E qui entra in gioco la soluzione chiavi in mano. Una serra prefabbricata, completa, pronta all'uso, perfetta per testare il mercato, partire in fretta e ridurre i tempi di avvio. Costo medio sotto i 20.000 euro. Ideale per piccole aziende, realtà urbane e chi cerca innovazione senza complicazioni. Concludendo, le serre idroponiche professionali non sono solo una moda tecnologica, sono una risposta concreta e sostenibile alle sfide ambientali ed economiche di oggi. Coltivare in acqua, senza terra, può diventare la chiave per nutrire il pianeta, senza distruggerlo. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi sogna un'agricoltura più verde, più smart, più vicina. Alla prossima!
2: E tu sei Wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder, il vostro punto di riferimento per viaggi, destinazioni imperdibili, ma anche eventi imperdibili. E oggi parliamo di Imperia, la perla della Riviera Ligure, che ogni anno si accende al ritmo coinvolgente del jazz. Immaginatevi una serata estiva, il profumo del mare nell'aria, le luci soffuse sui palazzi storici e le note di un sax che risuonano tra i vicoli. È il Festival del Jazz di Imperia, un evento che ogni anno attira artisti di fama internazionale e appassionati da tutto il mondo. Concerti all'aperto, jam session, giovani talenti e leggende del jazz che si incontrano in un mix esplosivo di emozioni e improvvisazione. Le piazze si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto e ogni angolo della città vibra al ritmo della musica. Se non ci siete mai stati, segnatevelo sul calendario. Il Festival del Jazz di Imperia è un appuntamento assolutamente imperdibile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: No. Man turned 98. He won the lottery and died the next day.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della deindividuazione, un fenomeno psicologico che descrive come l'appartenenza a un gruppo possa portare le persone a comportarsi in modi che non adotterebbero da sole. Quando ci troviamo in un gruppo numeroso, possiamo perdere temporaneamente il senso di responsabilità individuale, agendo in modo impulsivo o estremo. Questo comportamento è spesso spiegato dalla teoria della deindividuazione, che suggerisce che la folla crea un senso di anonimato e riduce il rischio di giudizio sociale. La paura di essere identificati diminuisce, portando ad azioni che vanno contro le norme sociali, come nei casi dei comportamenti aggressivi o vandalismi durante le manifestazioni. Un esempio famoso è quello degli esperimenti di Zimbardo sulla prigione di Stanford, in cui i partecipanti, indossando uniformi e maschere, adottarono comportamenti molto più autoritari e violenti di quanto richiesto. Per contrastare la deindividuazione è importante mantenere una coscienza di sé anche all'interno di un gruppo. Promuovere la responsabilità personale e riflettere sulle proprie azioni può contribuire a ridurre l'effetto negativo della deindividuazione. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del prezzemolo. Ah, il prezzemolo, se fosse una persona sarebbe quell'amico che compare in ogni foto di gruppo senza essere stato invitato. Questo umile ma straordinario superfood è carico di vitamina A, C e K, ferro e antiossidanti, aiutando il sistema immunitario, la digestione e persino la salute delle ossa. Gli antichi greci lo consideravano sacro al punto da usarlo per decorarvi le tombe, mentre i romani lo usavano per coprire l'alito post-banchetto. È così ricco di clorofilla da essere un naturale deodorante per l'alito, praticamente la chewing gum dell'antichità, perfetto se la tua ultima cena prevedeva aglio, cipolla e una voglia irrefrenabile di socializzare. Si dice spesso di qualcuno che sta dappertutto come il prezzemolo, perché obiettivamente il prezzemolo sta bene ovunque, dalle zuppe ai piatti di pesce, senza mai essere protagonista, ma sempre essenziale, come il bassista di una band, che nessuno si fila finché poi non c'è più. Insomma, il prezzemolo è un superfood versatile, benefico e instancabile, ma con una grande generosità nel far sentire tutti gli altri ingredienti importanti. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rappo intuì che si sarebbe potuto rivelare fatale far crescere oltre l'azienda. Così iniziò a guardare altrove, finché non trovò un terreno a Cusago, dove aprì il suo primo garden center Viridea e proprio lì accanto costruì la sua casa. Oggi i punti vendita Viridea sono 10, con un altro in cantiere e conta su oltre 500 dipendenti. Ma nell'ambiente garden la figura di Rappo non è solo legata a Viridea, ma anche a Mixto, una tecnologia innovativa di manto ibrido, sintetico e naturale, utilizzata nei più grandi templi del calcio mondiale, dal Santiago Bernabeu all'Amsterdam Arena. Si tratta di una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la Cai Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la Cai, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la Cai Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana, arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la Cai non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a Cai e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla Cai, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La Cai Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio. E la Cai, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio per un nuovo viaggio insieme. Oggi parliamo di un luogo della storia e infatti voglio portarvi in un sito della periferia

0: vissuto quel tempo, ma anche di chi ha lottato per mantenere viva la memoria di quello che è stato. Ogni dettaglio del monumento invita a riflettere. Il taglio che attraversa le figure, infatti, è un richiamo alla sofferenza passata, ma anche alla resilienza, alla speranza e alla rinascita. Invito chiunque si trovi nei dintorni di Cracovia ad aggiungere al proprio itinerario il monumento dei cuori spezzati. La maestosità di questo monumento vi lascerà sicuramente senza parole, ma soprattutto sarà un'occasione per fermarsi a riflettere, prendere coscienza e tenere viva la memoria di quello che è stato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kaffir lime. Se il mondo dei frutti fosse un casting per un film noir, il kaffir lime sarebbe il detective cinico con un passato turbolento. Piccolo, rugoso e dall'aria sempre sospettosa, questo agrume del sud-est asiatico è una bomba di benefici per la salute, anche se sembra più un tipo da spintoni che da abbracci. Originario della Thailandia, Indonesia e Malesia, il kaffir lime è usato da secoli nella cucina e nella medicina tradizionale. Le sue foglie profumatissime sono un ingrediente chiave nella cucina thailandese, mentre il succo e la buccia vengono utilizzati per purificare il corpo e scacciare gli spiriti maligni. Insomma, se hai bisogno di un frutto che ti rinfreschi l'alito e al contempo protegga la tua anima, eccolo qui. Ricco di vitamina C, antiossidanti e oli essenziali, il kaffir lime è un alleato perfetto per il sistema immunitario e la digestione. Il suo aroma è così intenso che basta una grattata della sua buccia per profumare un'intera stanza. Il sapore? È il sapore di un limone che ha deciso di intensificare la propria personalità fino a diventare borderline. L'olio di kaffir lime è usato in shampoo e detergenti per la sua freschezza estrema. In certi paesi si crede persino che possa portare fortuna, quindi se la vita ti sta spremendo un po' troppo, prova a spremere lui. Magari il karma ti farà lo sconto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di stress, quella risposta psicologica e fisiologica che l'organismo mette in atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come eccessivi o pericolosi. Non tutto lo stress è nemico, in realtà esiste uno stress buono, chiamato eustress, che ci motiva, ci dà energia e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. È quella scarica di adrenalina prima di un esame, un colloquio di lavoro o una competizione sportiva. È il tipo di stress che ci spinge a dare il meglio, attivando risorse che nemmeno pensavamo di avere. Lo stress diventa cronico, cioè quando entra in scena il cosiddetto distress. Questo tipo di stress, a differenza del primo, ci paralizza, riduce la nostra capacità di affrontare le sfide e nel lungo termine danneggia il corpo e la mente. Pensateci, un po' di pressione può rendere una scadenza stimolante, ma se la sensazione di essere sopraffatti non va mai via, iniziamo a sentirci esausti e demotivati. La chiave è trovare il giusto equilibrio. Una buona gestione dello stress inizia con l'ascolto del nostro corpo. Battito accelerato, insonnia e stanchezza cronica sono segnali da non ignorare. E poi piccoli gesti possono fare la differenza. Pause regolari, dedicarsi a ciò che ci rilassa e soprattutto imparare a dire di no quando necessario. Lo stress non è il nemico, se sappiamo trasformarlo in un alleato. La differenza sta nel modo in cui lo affrontiamo. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un frutto esotico che sembra uscito direttamente da una fiaba. Il frutto del drago. Con la sua buccia rosa accesa e le squame verdi, sembra proprio un uovo di drago appena schiuso. Ma da dove arriva questa meraviglia? Originario dell'America centrale, il frutto del drago è conosciuto anche come pitaya. È stato coltivato per secoli dai popoli aztechi. Era considerato un dono degli dei, forse per il suo aspetto incantato o per i suoi benefici sorprendenti. Ma come ha fatto a diventare così famoso sulle nostre tavole? Beh, negli ultimi anni, con l'aumento dell'interesse per i superfood, il frutto del drago è ovviamente volato dall'altra parte del mondo. Influencer, nutrizionisti e chef stellati ne hanno fatto un must per chi cerca salute e gusto. E non è solo bello da vedere, è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre. Questo frutto aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e persino a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre è povero di calorie e ha un sapore dolce ma delicato che si sposa benissimo con frullati, yogurt e anche insalate esotiche. Allora, siete pronti o no a dare un tocco di magia alla vostra dieta? Provate il frutto del drago. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voliamo in Spagna, in una delle feste più spettacolari del paese che tra poco sta per tornare, la Feria de Abril di Siviglia. Ogni anno, due settimane dopo la Settimana Santa, la capitale dell'Andalusia si trasforma, ci si veste col tipico traje de flamenca per le donne e traje corto per gli uomini e ci si prepara ad accogliere colori, musica, balli e tradizioni. La feria inizia con la famosa Noche del Pescado, quando le famiglie si riuniscono per gustare il pesce fritto e aspettare il momento magico dell'accensione delle migliaia di luci del grande portale d'ingresso. Durante tutta la settimana le vie del recinto feriale si riempono di casetas, le tipiche tende addobbate dove si balla la sevillana, si gustano tapas e si brinda col rinfrescante rebujito, la bevanda simbolo di questa festa. E ovunque potrete vedere donne che ballano il flamenco, uomini a cavallo e carrozze che sembrano uscite da un'altra epoca. Le sue origini, infatti, pensate che risalgono al 1846. Siviglia con la sua fiera è un evento unico, amato da tutti i residenti ma anche dai turisti internazionali. E se non l'avete mai vissuta, segnatevi in agenda il mese di aprile e programmate questo viaggio indimenticabile per godervi la festa di Siviglia. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'alloro. L'alloro non è solo quella foglia che finisce nel brodo e poi nessuno vuole trovare nel piatto. È una pianta con una storia gloriosa, tanto che gli antichi romani ne facevano corone per gli imperatori e i poeti. Oggi le corone si possono comprare online, ma l'alloro resta un gran figo. Questa pianta mediterranea è ricca di antiossidanti, vitamine A e C, ferro e calcio, ottima per il sistema immunitario e la digestione. Oltre alla cucina, però, l'alloro è stato usato per secoli nella medicina naturale per alleviare dolori muscolari e migliorare la circolazione. Nel Medioevo si credeva che l'alloro proteggesse dalle malattie e addirittura dai fulmini. Non possiamo garantire che funzioni contro la sfortuna, ma di certo tiene lontani i piatti insipidi. Nell'antica Grecia, le sacerdotesse di Delfi masticavano l'alloro per entrare in trance e predire il futuro. Noi invece lo usiamo per l'arrosto, che comunque è un degno erede per un retaggio così importante. Insomma, l'alloro è un superfood dal passato nobile e dai benefici reali. E come disse il grande Giulio Cesare, il dado è tratto. Adesso manca solo un po' di alloro. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle emozioni più ricercate, ma anche una delle più difficili da definire, la felicità. È davvero possibile essere felici? O si tratta solo di momenti fugaci? La psicologia positiva, una disciplina relativamente recente, ha cercato di dare delle risposte a questa domanda. Gli studi dimostrano che la felicità non dipende solo dalle circostanze esterne come denaro o successo, ma anche da fattori interni. Ad esempio, il nostro livello di gratitudine, la qualità delle relazioni e la capacità di vivere nel presente giocano un ruolo fondamentale. Il concetto di set point della felicità suggerisce che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a un certo livello di benessere, ma questo può essere migliorato attraverso abitudini positive. Esercizi come scrivere un diario della gratitudine, meditare

0: meditare o dedicare tempo agli altri aumentano il senso di soddisfazione. La felicità non è un obiettivo da raggiungere, ma un viaggio continuo. Accettare che la vita includa momenti difficili è parte del processo e coltivare piccole abitudini quotidiane che ci fanno stare bene è il segreto per costruire una vita piena e soddisfacente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck fu autore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco abbattuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi. Per fabbricare una sola t-shirt si utilizzano in media 2700 litri d'acqua, per un paio di jeans 7500 litri, mentre per produrre un paio di scarpe di pelle occorrono in media 8000 litri. Così il progetto Nothing Like Water, avviato da Save the Duck in collaborazione con una ONG indonesiana, è riuscito finora a garantire l'accesso all'acqua potabile a oltre 4000 persone in 37 villaggi in Indonesia, tramite la costruzione di pompe idriche e pozzi. Non solo, da questa iniziativa è nato anche un progetto fotografico del pluripremiato fotografo di viaggi Alessandro Bergamini. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind, tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, sono Charlene Williams for Behind. Oggi vi voglio raccontare qualcosa di Quincy Jones, conosciuto da tutti come uno dei produttori più celebri della storia, specialmente nell'ambito jazz e black music. Jones, tornando negli Stati Uniti da un tournée in Brasile, dopo aver conosciuto e apprezzato il musicista della bossa nova, è stato ispirato a scrivere Soul Bossa Nova, che venne composto in non più di 20 minuti. Un genio totale. Fu immediatamente apprezzato dal pubblico e dai colleghi musicisti. Il disc jockey britannico Alan Floof Freeman utilizzò il pezzo di Jones come tema principale del suo programma radiofonico, in onda sul BBC negli anni 70. Anche Mike Myers l'ha utilizzato come sigla per le sue serie di film parodia di James Bond, Austin Powers. Ma non finisce qui. Quincy come arrangiatore è stato dietro alcuni dei successi più iconici negli anni 60. Mad About the Boy di Diana Washington and Fly Me to the Moon di Frank Sinatra, per citarne alcuni. Quincy fu uno dei primi dirigenti afroamericani di una grande etichetta discografica statunitense, diventando vicepresidente della Mercury Records nel 1964 all'età di solo 28 anni. Pensate, 28 anni vicepresidente, non è da tutti. Uno dei progetti più noti di Quincy, che tutti voi conoscerete e avete amato, è Thriller. 1982 di Michael Jackson, considerato il disco più venduto di tutti i tempi. Beh, che dire, Quincy Jones ha davvero rivoluzionato la musica con il suo talento straordinario, lasciando un'eredità che ha il potere tutt'oggi di unire e ispirare il mondo intero. Per oggi è tutto, sono Charlene Williams for Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterlo affrontare. Certe volte piano, non subito tutto, però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco, il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale, la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo, però, è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati, scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: e oggi voglio far luce su uno dei più grandi e suggestivi parchi archeologici d'Europa, Selinunte. Situato sulla costa sud-occidentale della Sicilia, nella provincia di Trapani, Selinunte è un luogo dove la storia della Magna Grecia incontra la bellezza della terra siciliana e dove a volte accade qualcosa di magico, la musica prende vita. Con i suoi templi maestosi e l'affaccio mozzafiato sul Mediterraneo, questo sito archeologico è già di per sé uno spettacolo unico, ma c'è un momento in cui questo luogo straordinario si trasforma in qualcosa di ancor più speciale, le sere dei concerti. Infatti, ormai da un po' di anni, proprio in questi templi maestosi vengono organizzati concerti che spaziano dalla musica classica al jazz, fino a un genere un po' più inaspettato, quello della musica elettronica e dei DJ. Un evento straordinario sembrerebbe essere stato quello del concerto del 2018 di Martin Garrix, che ha definito una vera e propria unione tra storia e modernità. E diciamocelo, qualcuno si sarebbe mai immaginato di poter ascoltare i DJ più famosi del mondo tra le colonne di un tempio dorico? A dire il vero, è un fenomeno che già da tempo ha coinvolto tra i siti storici più importanti del mondo. Un esempio, Kane Music e il DJ set sotto le piramidi egizie. È una rivoluzione culturale che unisce le nuove generazioni alla storia. Ed è bello pensare che sia arrivato anche qui, in Italia. E che soprattutto ci sia stata l'apertura mentale di far assaporare dei luoghi secolari in una chiave nuova e contemporanea. Le luci intermittenti che colorano le pietre antiche, il silenzio che viene interrotto solo dalle note e una folla che balla appassionatamente, unita dall'amore per la musica. E tutto questo nella consapevolezza di trovarsi in un luogo che ha visto secoli di storia. Voi cosa ne pensate? Se come me credete che sia un'esperienza magica, vi consiglio di non aspettare altro tempo e prenotare il prossimo concerto tra le spettacolari rovine di Selinunte. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere. Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che fa venire l'acquolina in bocca solo a nominarlo: il cacao. Ingrediente magico che trasforma qualsiasi giornata in una festa. Ma lo sapevate che il cacao non è soltanto una delizia per il palato, ma anche un vero toccasana per la salute? La sua storia inizia molto tempo fa, nelle antiche civiltà maya e azteche, dove il cacao era considerato un dono degli dèi. Non per niente lo chiamavano cibo degli dèi. Veniva utilizzato infatti come moneta, come bevanda rituale e persino come medicinale. Ma come ha fatto a diventare un superfood nei tempi moderni? La chiave è nel cacao crudo, non nel cioccolato zuccherato a cui siamo abituati. Ricchissimo di antiossidanti, magnesio e ferro, il cacao aiuta a migliorare l'umore, la circolazione e persino la memoria. E sì, contiene anche teobromina, un parente stretto della caffeina, che dà energia senza però l'ansia del caffè. Oggi il cacao è l'eroe dei frullati energetici, barrette salutari e persino maschere di bellezza. Un vero tuttofare. E chi l'avrebbe detto che il segreto per sentirsi meglio era nascosto proprio in quel barattolo di polvere marrone? Allora che aspettate? Aggiungete un po' di cacao crudo alle vostre ricette e lasciatevi conquistare da questa dolce tentazione. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Bram. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci, o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Nel senso che okay, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Rieccoci insieme per l'ultima parte dell'ultima puntata della mia rubrica Feng Shui abitare l'armonia. Nel nostro viaggio insieme abbiamo visto che il corpo reagisce all'ambiente in modo automatico. Quando non percepisce protezione, entra in uno stato di preallerta, anche se razionalmente sappiamo di essere al sicuro. Se questa condizione si prolunga nel tempo, può tradursi stanchezza, tensione, difficoltà di concentrazione, affaticamento generale. Da qui siamo entrati in una chiave di lettura più profonda. Non tutte le attività che svolgiamo da queste postazioni sono uguali. Alcune sono più yin, legate al riposo, all'intimità e a lasciarsi andare. Altre sono più yang, orientate all'azione, alla relazione e alla presenza. Capire questa differenza cambia completamente il modo in cui lo spazio dovrebbe sostenerci. Abbiamo poi introdotto un'altra distinzione fondamentale, quella tra spazi pubblici e privati. Alcuni ambienti sono pensati per l'apertura e la condivisione, altri per la protezione e il raccoglimento. E questa differenza incide direttamente su dove e come posizionare le nostre postazioni. A questo punto abbiamo aggiunto due elementi chiave, porta e finestre. La porta, dal punto di vista istintivo, rappresenta sempre un punto sensibile ed è per questo che evitarla alle spalle è una delle regole più importanti. Le finestre invece, pur portando luce e apertura, possono creare una sensazione di esposizione se non gestite correttamente, soprattutto quando si trovano dietro di noi. Ed è qui che entra in gioco il principio della protezione alle spalle, quella tartaruga che permette al corpo di rilassarsi davvero. Ebbene sì, perché anche gli animali celesti vengono studiati e applicati negli spazi interni delle nostre case. Infine, abbiamo portato tutto questo nella pratica. Abbiamo visto come una poltrona possa diventare un rifugio, uno spazio di relazione, come il letto richieda massima protezione per favorire il sonno, come la scrivania debba adattarsi alla sua funzione, come anche il WC, spesso sottovalutato, abbia bisogno di una posizione che garantisca discrezione e sicurezza. Tutto questo non serve a memorizzare regole, ma a sviluppare uno sguardo nuovo, la capacità di leggere lo spazio e capire se ci sostiene oppure ci drena energia. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Un viaggio in cui abbiamo imparato a guardare gli spazi con occhi nuovi, a riconoscere che la casa non è solo un luogo da abitare, ma un riflesso vivo di ciò che siamo. Abbiamo scoperto che ciò che ci circonda parla di noi, dei nostri equilibri, dei nostri blocchi, ma anche del nostro potenziale. Abbiamo visto come il Feng Shui ci aiuti a leggere questi messaggi, a osservare ciò che spesso sfugge, mentre il coaching vibrazionale ci accompagna ancora più in profondità, aiutandoci a comprendere, trasformare e a integrare ciò che emerge. Due linguaggi diversi, ma un'unica direzione, tornare a noi stessi. Perché alla fine è vero che tramite il Feng Shui possiamo comprendere cosa non va bene per noi e di conseguenza portarci a spostare oggetti o cambiare colori in casa. Ma la cosa più importante è ascoltarsi davvero, riconoscere ciò che siamo diventati e comprendere dove la casa ci impedisce la trasformazione. E allora forse la domanda più importante da portarci via oggi non è cosa devo cambiare, ma cosa mi sta mostrando la mia vita in questo momento? Perché ogni spazio, ogni relazione, ogni difficoltà non è contro di noi, è per noi. E quando iniziamo a leggerlo davvero, qualcosa si apre, l'energia torna a fluire e noi lentamente torniamo a casa. E con questa puntata si conclude la prima parte del nostro viaggio nel magico mondo del Feng Shui. Ci aggiorniamo prossimamente sempre su queste frequenze. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto. 1, 2, 3.

0: Ciao, benvenuti in una nuova puntata di Feng Shui Abitare l'Armonia. Io sono Lara Casati, Dharma Life Coach e appassionata di alimentazione macrobiotica e soprattutto di Feng Shui. Discipline che osservano l'essere umano in modo olistico, considerando corpo, mente, emozioni, anima, spirito, energia e ambiente come un sistema unico e interconnesso. Siamo giunti all'ultima puntata di questo viaggio, alla scoperta del Feng Shui classico, un sapere antico di oltre 5.000 anni, affiancato al coaching vibrazionale, uno strumento che lavora sulle energie sottili per armonizzare ciò che siamo dentro con ciò che viviamo fuori. Per questa puntata ho pensato di riassumere e fare un po' il punto di questo nostro viaggio insieme. Vi ho spiegato che il Feng Shui, che significa vento e acqua, rappresenta l'incontro tra movimento e quiete, espansione e stabilità, una polarità simile allo Yin e lo Yang, che ritroviamo sia nella natura sia dentro di noi. Ogni spazio che abitiamo dialoga costantemente con il nostro stato interiore, amplificando o riequilibrando ciò che viviamo. Ed è proprio qui che il coaching vibrazionale entra in gioco, aiutandoci a percepire e trasformare le energie sottili che emergono dall'ambiente. Nel nostro percorso abbiamo chiarito cosa il Feng Shui non è. Non è una superstizione, non è una tecnica fatta di oggetti o simboli, né un insieme di regole rigide. Il Feng Shui classico è una disciplina complessa che studia la relazione tra spazio, tempo ed energia, in funzione dell'essere umano. Le versioni più diffuse oggi, spesso semplificate, rappresentano solo una piccola parte di questo sapere. Il vero Feng Shui analizza i flussi energetici attraverso l'osservazione dell'ambiente, del territorio, degli orientamenti e delle funzioni degli spazi, valutando l'effetto psicofisico che questi hanno su di noi. Una casa non è mai neutra, può sostenere o ostacolare il nostro benessere, i nostri obiettivi e i nostri processi di cambiamento. Abbiamo visto come ogni ambiente influenza il nostro stato interno, anche a livello istintivo. Il nostro corpo reagisce agli spazi in modo automatico, attivando sensazioni di sicurezza o di allerta, in particolare durante le attività statiche come dormire o riposare. Siamo più vulnerabili e il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta se lo spazio non ci sostiene, con effetti che col tempo possono generare stress e affaticamento. Il Feng Shui ci aiuta quindi a posizionarci correttamente nello spazio, rispettando il nostro istinto di sopravvivenza. Elementi come le posizioni del letto, della scrivania, della casa, nel territorio diventano fondamentali, ma non esistono soluzioni universali. Ogni spazio dialoga con la persona che lo abita. Allo stesso tempo abbiamo approfondito il legame tra ambiente e ritmi naturali. Il nostro corpo segue cicli circadiani precisi che regolano sonno, energie e funzioni vitali. Il Feng Shui suggerisce come organizzare gli spazi in armonia con questi ritmi. Quando ciò accade, il corpo si rilassa, la mente si calma e l'energia torna a fluire. Questo dialogo si estende anche ai meridiani e al Qi, l'energia vitale che scorre nel corpo seguendo cicli precisi. Quando questi flussi sono armonici, sostengono equilibrio e benessere. Quando sono bloccati, possono manifestarsi disagi fisici ed emotivi. Anche in questo caso ambiente e corpo entrano in risonanza. Il coaching vibrazionale diventa quindi il complemento fondamentale nel Feng Shui. Se lo spazio porta alla luce blocchi e disarmonie, il lavoro interiore permette di comprenderli e trasformarli. Non si tratta solo di cambiare la casa, ma di ascoltare ciò che emerge, riallinearsi e creare coerenza tra dentro e fuori. In questo senso il Feng Shui e il coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della consapevolezza. La casa smette di essere solo un luogo da abitare e diventa uno specchio, uno strumento di ascolto e un alleato concreto nel nostro percorso di trasformazione. Ma ora vi lascio ad un breve break musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci dopo la pausa musicale con la mia rubrica Feng Shui Abitare l'Armonia. Nel corso di questi 12 puntate ho parlato anche di coaching vibrazionale, presentandolo come un naturale complemento al Feng Shui. Entrambi parlano infatti il linguaggio delle energie sottili, il Feng Shui ci aiuta a leggere i messaggi dello spazio, mentre il coaching vibrazionale ci guida a comprenderli e trasformarli, sciogliendo blocchi e dinamiche interiori per vivere in modo più consapevole e autentico. Ma partiamo dalle basi. Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta a fare chiarezza su ciò che si vive, su ciò che si desidera e sulle azioni necessarie per raggiungere i propri obiettivi. Non è una terapia e non fornisce soluzioni preconfezionate, ma crea uno spazio di ascolto in cui emergono nuove consapevolezze. Attraverso domande e feedback, il coach supporta la persona nel passare dal sentirsi bloccata al comprendere come agire concretamente, favorendo cambiamenti nelle relazioni, nel lavoro e nella percezione di sé. Il coaching vibrazionale parte da queste basi e le integra con un lavoro sulle energie sottili, emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, condizionamenti che influenzano le nostre scelte. L'obiettivo è riconnettere la persona alla propria identità autentica, al proprio Dharma, cioè il percorso unico scelto dalla propria anima per realizzarsi pienamente in questa vita. Secondo questa visione, ogni esperienza, anche le difficili, hanno una funzione evolutiva. Ci portano verso la nostra direzione autentica. Allo stesso modo, il karma non è una punizione, ma una legge naturale che ci aiuta a correggere il nostro cammino quando ci allontaniamo da esso. Nel corso della vita, fin dall'infanzia, costruiamo una mappa del mondo fatta di significati, giudizi e condizionamenti che ci portano ad adattarci per sentirci accettati. Questo spesso crea un disallineamento tra ciò che siamo davvero e ciò che crediamo di dover essere. Le difficoltà, le relazioni e le situazioni che viviamo non sono casuali. Ci mostrano proprio questi scostamenti e ci offrono l'opportunità di rientrare in contatto con la nostra essenza. Anche ciò che ci provoca fastidio o reazioni intense può diventare una chiave di lettura preziosa. Spesso indica parti di noi che stiamo rifiutando o ignorando. Il coaching vibrazionale ci accompagna proprio in questo processo di riconoscimento e integrazione. Proseguendo il nostro viaggio, abbiamo visto come questa pratica si è integrata con il Feng Shui. La casa diventa quindi uno specchio del nostro mondo interiore. Gli spazi, le forme e le disposizioni possono evidenziare blocchi o schemi che influenzano ambiti come relazioni, lavoro e benessere. Non si tratta di giudizi, ma di segnali. Attraverso il coaching vibrazionale possiamo comprendere questi segnali e trasformarli interiormente, mentre il Feng Shui ci permette di armonizzare l'ambiente esterno. Insieme creano una sinergia potente. Uno lavora da dentro, l'altro fuori, sostenendo un cambiamento profondo e coerente. Ogni stanza diventa così una mappa energetica capace di mostrarci dove l'energia scorre e dove invece si blocca. Alcuni segnali sono evidenti, altri invece sono più sottili, ma entrambi possono guidarci verso una maggiore consapevolezza. L'unione di questi mondi, del coaching vibrazionale del Feng Shui, sono davvero una grande opportunità di analisi e di osservazione di noi stessi. Infatti, attraverso l'unione di questi due mondi, possiamo davvero fare la differenza. E dopo questo meraviglioso connubio, vi lascio a una breve pausa musicale. A tra poco.
1: Wise Radio, music for the future.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Prima del break vi ho parlato del coaching vibrazionale, quel tipo di coaching che lavora sulle energie sottili e che considera la persona nella sua totalità, corpo, mente, emozioni e spirito. Ora facciamo ulteriore nel mondo del Feng Shui, entrando in un tema affascinante e molto potente, quello dei quattro animali celesti. Ne ho parlato a lungo nelle scorse puntate, qui vi riporto un po' un sunto di quello che appunto ho già detto. Si tratta di figure archetipiche che ci aiutano a comprendere la relazione profonda tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si basa sull'osservazione diretta del territorio degli edifici. Questa scuola studia tutto ciò che ci circonda, montagne, colline, fiumi, alberi, ma anche edifici, strade e piazze, per comprendere in che modo queste forme influenzano il flusso energetico e il benessere di chi vive gli spazi. Il principio di base è semplice ma potentissimo: l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Per esempio, la posizione di una casa rispetto a una collina o un corso d'acqua può sostenere la salute, la stabilità, la prosperità, oppure al contrario, creare tensioni e blocchi. La scuola della forma si occupa quindi sia dell'analisi del territorio, sia della struttura dell'edificio e della disposizione degli spazi interni, con l'obiettivo di armonizzare i flussi energetici e rendere gli ambienti realmente funzionali al benessere. Per leggere il territorio si introducono due concetti fondamentali, i cosiddetti draghi di montagna e draghi d'acqua. I draghi di montagna rappresentano tutto ciò che è stabile e fermo, montagne, colline, edifici. I draghi d'acqua invece rappresentano ciò che è in movimento, fiumi, strade e percorsi. In altre parole, stiamo osservando due polarità, il pieno stabile contenitivo e il vuoto dinamico, che scorre e si trasforma. È proprio all'interno di questa lettura che entrano in gioco i quattro animali celesti che descrivono il modo in cui un edificio si relaziona con l'ambiente circostante e come questo influisce su chi lo abita. Come vi ho raccontato nella puntata sui ritmi circadiani, anche i nostri ritmi circadiani, sonno, attenzione, digestione, attività, sono profondamente collegati allo spazio in cui viviamo. I quattro animali celesti ci aiutano proprio a orientare la casa e gli ambienti in modo coerente con questi ritmi, creando luoghi che sostengano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è in fondo un'estensione del nostro corpo. E proprio come il nostro corpo ha bisogno di sentirsi protetto, ma anche libero di muoversi, anche la casa dovrebbe rispettare questa stessa dinamica. Una parte posteriore più solida, protettiva, e una parte anteriore più aperta, che ci permetta di orientarci verso il futuro. Immaginate proprio, no? Quando una persona deve camminare, va in avanti, per cui è il gesto proprio di andare in avanti, è andare verso il futuro. E invece la nostra parte posteriore è quella più scoperta e quella anche più vulnerabile, quindi va protetta. Pensiamo alla caverna, uno dei primi rifugi dell'essere umano. Nella parte più interna c'era buio, protezione e sicurezza. Le pareti laterali avvolgevano e contenevano lo spazio. E davanti invece si apriva la zona più luminosa da cui osservare l'esterno e relazionarsi con il mondo. Questo schema è rimasto profondamente impresso nel nostro cervello più arcaico e ancora oggi guida, in modo inconscio, la nostra percezione di sicurezza all'interno di uno spazio. E proprio con questa immagine della caverna, che continua a vivere dentro di noi come archetipo di protezione e orientamento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale.
3: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile: la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti presentassi in ospedale con un overdose di ciliegie. Ah, i noccioli? Contengono acido cianidrico, una sostanza tossica, quindi se qualcuno vi dice che ha mangiato un'intera manciata di noccioli, avete due opzioni: chiamare il 118 o aspettare per vedere se ha appena fatto una selezione naturale su se stesso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di una delle domande più fatta e meno ascoltata. In effetti c'è una domanda che facciamo tutti, ogni giorno. Come stai? Ma fermiamoci un attimo. Quando è stata l'ultima volta che questa domanda è stata davvero una domanda? Perché spesso è solo un automatismo, è un passaggio veloce, un suono, più che un significato. Come stai? Bene, dai. Oppure abbastanza bene, o ancora non c'è male. Ed in ultimo, tiriamo avanti e così via. Cioè senza nemmeno guardarci negli occhi. Qualche giorno fa, vi voglio raccontare cosa mi è accaduto, entro in palestra e incrocio un papà. Ciao Paolo, come stai? Bene, grazie. E tu? Bene, bene. Poi si ferma un secondo, mi guarda e dice, anzi no, non proprio. E lì succede qualcosa. Lì si crea uno spazio. Mi racconta che è stanco, che sente pressione, che non riesce a staccare mai dal lavoro con la testa e non solo con la testa, anche con il corpo. E io a quel punto penso, quante volte rispondiamo bene solo per andare avanti quando invece sarebbe opportuno fermarsi per darsi del tempo? A tal proposito ci sono degli studi sulla comunicazione automatica che mostrano come il 70% delle interazioni quotidiane siano abitudinarie, cioè non richiedono reale attenzione cognitiva. In pratica cosa facciamo? Parliamo senza esserci davvero. E allora la domanda a questo punto è questa. Stiamo davvero chiedendo o stiamo solo riempiendo uno spazio? Forse oggi la vera rivoluzione non è fare domande nuove, ma tornare a dare valore a quelle che già facciamo. Torno con voi subito dopo questa piccola pausa musicale.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Eccoci ritornati dopo la breve pausa musicale. Come ti senti? Una domanda che spaventa. In effetti, se come stai è automatica, come ti senti è tutta un'altra storia. Questa domanda entra dentro e non sempre siamo pronti a lasciarla entrare dentro. Durante un incontro con docenti, ad un certo punto propongo una cosa semplice. Dico loro: chiudiamo gli occhi e rispondiamo dentro di noi: come mi sento davvero adesso? Silenzio. Poi una docente trova il coraggio e dice: non lo so. Un'altra: non me lo chiedo mai. E ancora una terza, con gli occhi lucidi: ho paura della risposta. Perché accade tutto questo? Perché abbiamo perso il contatto con le nostre emozioni ed il loro contenitore, ovvero il corpo. Nell'ambito dell'intelligenza emotiva, Daniel Goleman parla di una competenza chiave, la consapevolezza emotiva. Eppure molte ricerche mostrano che una grande parte degli adulti fatica a riconoscere e nominare le proprie emozioni. Questo fenomeno, pensate voi, che ha anche un nome. Non l'avevo mai sentito, neanche io, forse molti di voi anche la prima volta che lo sentono. Si chiama alessitimia, ovvero difficoltà a identificare e descrivere le emozioni. E allora capisci che non è che non proviamo emozioni, è che non siamo allenati ad ascoltarle. Quindi prova ora, proprio mentre ascolti. Fermati un attimo, fai un respiro e poi chiediti: come mi sento davvero? E fallo senza giudicare, senza correggere, solo ascoltare, ascoltati. Forse il problema non è che non abbiamo tempo, ma che non ci diamo il permesso di fermarci. Ecco adesso un'altra piccola pausa musicale, non andate via, ci vediamo subito dopo.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Bentornati dopo l'ascolto di un altro meraviglioso brano musicale. E allora adesso proviamo a passare dal pilota automatico alla presenza. Allora, oggi io non voglio darti una risposta, ma offrire una possibilità. Nel mio lavoro, che sia con i bambini, con i docenti o con le aziende, c'è sempre un momento iniziale. Io chiedo: qual è il tuo desiderio adesso? All'inizio arrivano risposte veloci: stare bene, divertirmi. Poi piano piano qualcuno si ferma davvero e allora gli dice: vorrei sentirmi leggero, vorrei staccare completamente la spina, vorrei poter respirare. E lì cambia tutto, perché non è più una risposta, è un contatto. La pratica della consapevolezza, cosiddetta anche mindfulness, ha dimostrato di ridurre lo stress, migliorare la regolazione emotiva ed anche aumentare la presenza mentale. E tutto parte da una cosa molto semplice: fermarsi e osservare ciò che c'è. Vivere quel famoso hic et nunc che i nostri antenati latini già conoscevano. E allora forse possiamo iniziare così. Alla prossima persona che incontriamo, quando diciamo come stai, fermarsi mezzo secondo in più e magari essere pronti ad ascoltare davvero. E soprattutto iniziare a farlo con noi stessi per saper dare una risposta anche al come mi sento. Quindi oggi non cambiare tutto, cambia una cosa sola. Quando ti chiedono come stai, ascoltati. E quando ti chiedi come ti senti, resta, perché la gioia non arriva quando corriamo, arriva quando ci incontriamo. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude proprio qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante muoversi, oppure detto alla romana, datte una mossa. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima!
1: Wise Radio, musica per

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle melanzane lucane. Sono il fiore all'occhiello della tradizione contadina della Basilicata, capaci di trasformare ogni piatto in un capolavoro culinario. Ricche di antiossidanti, fibre e vitamine, queste verdure non sono solo belle da vedere, ma fanno anche bene al cuore e al metabolismo. Perfette per dare una spinta al tuo feed salute se hai bisogno di like dal tuo medico. Con una storia che risale ai tempi antichi, le melanzane lucane hanno attraversato secoli di cucina popolare, evolvendosi fino a diventare dei superfood d'altri tempi. Anche le storie old school meritano un retweet, non credete? Questa melanzana, dalla buccia viola intensa e dalla polpa morbida, si presta a mille preparazioni, dalla parmigiana alle ricette più innovative. Beh, in un mondo di filtri e Photoshop, qui la natura ha già fatto tutto il lavoro di editing. Nella tradizione lucana si crede che le melanzane portino fortuna e abbondanza, e oggi non mancano neppure i meme a celebrarla. Oltre al loro valore nutrizionale, le melanzane lucane sono simbolo di resilienza e creatività, capaci di reinventarsi in ogni stagione. In conclusione, le melanzane lucane sono un superfood che unisce tradizione e innovazione, regalando un gusto e un benessere ad ogni morso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è nascita. È una parola che porta con sé un senso di miracolo, di inizio assoluto. C'è qualcosa di sacro nel momento in cui ciò che non c'era improvvisamente c'è. La parola nascita deriva dal latino nascere, che significa letteralmente venire alla luce. Ed è un'immagine potente. Non credete? Pensateci. Prima della nascita c'è il buio. C'è il grembo materno, c'è il terreno scuro per il seme, c'è l'interno del guscio. Un luogo protetto, caldo, ma è un luogo di ombra. Nascere significa abbandonare quella protezione. Significa uscire allo scoperto. Ogni nascita è un atto di coraggio della vita, un passaggio dal mistero dell'ombra alla chiarezza della presenza.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di nascita. In natura, le nascite sono infinite e quotidiane. Avvengono in ogni istante, mentre noi parliamo, mentre noi beviamo il caffè, mentre siamo bloccati nel traffico. La vita spinge ovunque. Immaginate il seme. È lì, sottoterra. Deve rompere la sua corazza. Deve spaccare l'unica cosa che lo protegge per poter diventare ciò che è destinato ad essere. Deve affiorare dalla terra, bucare la crosta del suolo, cercare il sole. Che sforzo immane per qualcosa di così piccolo. Oppure pensate alla tartaruga marina. Appena nata sulla spiaggia, minuscola e vulnerabile, sa già cosa deve fare. Correre instancabilmente verso il mare. Nessuno glielo ha insegnato. È un istinto antico, una bussola interiore che la guida verso la sua casa, verso l'ignoto dell'oceano. E il pulcino? Avete mai visto un pulcino nascere? Con pazienza infinita spacca il guscio dall'interno. Usa il suo piccolo becco come un martello. È un lavoro estenuante, ma è anche necessario. Se lo aiutassimo noi, romperemmo il guscio per lui e morirebbe. Perché è proprio in quella lotta per uscire che sviluppa la forza dei polmoni per respirare la vita. Ogni nascita porta con sé questo paradosso meraviglioso, fragilità e forza insieme. Ciò che nasce è incredibilmente delicato, eppure è spinto da un'energia incontenibile. È la vita che dice sì. La nascita non riguarda solo la biologia, riguarda anche la cultura, la storia, la coscienza umana. Pensiamo a quel periodo straordinario che chiamiamo Rinascimento. Il nome stesso lo dice, una rinascita. Dopo secoli che gli storici hanno spesso definito bui, anche se è una semplificazione, l'Europa si è risvegliata. L'arte, la scienza, la filosofia sono venute alla luce con una forza nuova. L'uomo ha riscoperto la sua centralità e la sua capacità di creare bellezza. È stata una nascita collettiva, un parto della mente e dello spirito che ha trasformato tutto il mondo. Oppure facciamo un salto più vicino a noi. Anni 70, gli astronauti della missione Apollo scattano una foto. La chiamano Blue Marble, la biglia blu. Per la prima volta l'umanità vede la Terra intera, sospesa nel buio dello spazio. È una piccola sfera azzurra, fragile, bellissima, senza confini visibili. In quel momento è nata una cosa nuova, la coscienza ecologica globale. Abbiamo capito, in un istante, che siamo tutti sulla stessa barca. Quell'immagine ha fatto nascere un nuovo sguardo su noi stessi e sulla nostra casa comune.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui a parlare di nascita dopo quest'altra pausa musicale. Nella nostra vita quotidiana, com'è la nascita? Certo, nasciamo fisicamente una volta sola, ma metaforicamente? Metaforicamente nasciamo mille volte. Nascita è un'idea che prende forma all'improvviso mentre stai facendo la doccia. Quell'intuizione che ti fa dire, ecco, ho capito. È in quel momento qualcosa è venuto alla luce. Nascita è un progetto che finalmente inizia. È quell'attività che avevi nel cassetto da anni e oggi decidi di aprire la partita IVA o di scrivere la prima pagina del tuo libro. È uscita dal buio del vorrei e fa capolino nella luce del faccio. Nascita è un cambiamento personale che rompe gli schemi del passato. Quando decidi di perdonare qualcuno dopo anni di rancore? Quando smetti di fumare? Quando impari a dire di no per proteggere il tuo tempo? Non servono ospedali e culle per questa nascita, non ci sono medici. Ma il processo è lo stesso. C'è un travaglio, c'è una rottura e poi c'è una vita nuova. Ogni volta che qualcosa di autentico prende vita dentro di noi, stiamo assistendo a una nascita. Spesso pensiamo alla sostenibilità come un mantenere, un conservare, ma la vera sostenibilità è rigenerazione. È capacità di far nascere vita dove c'era degrado. La nascita ci ricorda che nulla è definitivo. Non siamo condannati ai nostri errori passati. Ogni errore può essere trasformato in apprendimento. Ogni abitudine dannosa può essere rivista e fatta rinascere in una forma più sana. Ogni comunità sfilacciata può essere rigenerata. Un terreno inquinato può essere bonificato e tornare fertile. Un quartiere abbandonato può rinascere grazie all'impegno di cittadini. Un'azienda che inquinava può trasformarsi in un modello di economia circolare. La sostenibilità non è la fine della festa, è l'inizio di un nuovo modo di festeggiare. È la nascita di una civiltà che sa vivere in equilibrio. Ogni piccolo gesto, piantare un albero, scegliere la bici, riparare un vestito, può segnare l'inizio di una nuova storia più responsabile.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: quale nascita puoi favorire nella tua vita o attorno a te? Guardati intorno. C'è una relazione che è rimasta al buio e ha bisogno di sbocciare? Magari basta una telefonata per farla nascere di nuovo. C'è un'abitudine più sana che vuoi avviare? Bere più acqua, ad esempio, camminare di più, leggere la sera invece di guardare lo schermo. C'è un gesto verso l'ambiente che vuoi introdurre nella tua routine? Non serve che sia grande, non devi rifondare il rinascimento da solo. Ciò che conta è che inizi. Ciò che conta è che rompi il guscio. Scegli una cosa, una sola, e poi dille: oggi è il tuo giorno, oggi vieni alla luce.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamina C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, da Max Calderan che oggi vi parla delle scarpe migliori, dei vestiti migliori da dover utilizzare nella vita di tutti i giorni. Non vi parlo di marche, non vi parlo di modelli, vi parlo della comodità, ovvero quali sono i vestiti, quali sono le scarpe che meglio si adattano al nostro corpo e non viceversa. Ricordiamoci sempre la nostra origine. La nostra origine era quella di saper camminare in mezzo alla natura a piedi scalzi e di poter avere vestiti molto comodi, molto larghi, per poter sostenere quello che erano i ritmi pressanti della sopravvivenza in un ambiente, in un contesto naturale, quindi anche procurarsi del cibo con la caccia, per cui, o la raccolta, e quindi necessariamente dovevamo vestire molto comodi per essere molto produttivi. Ecco, tutto questo si è perso e, non volendo, ci siamo ritrovati a indossare nella maggior parte delle ore della nostra giornata indumenti e scarpe, calzature, che di fatto non seguono quello che sarebbe il nostro urlo di libertà all'interno del nostro corpo, che ogni giorno chiama vendetta per poter essere vestito comodamente. Ma perché è importante questo aspetto? Beh, dovete sapere che in tutte le mie esplorazioni, per esempio, le scarpe erano sempre più larghe di almeno due numeri, perché camminando per ore, giorni e chilometri, tanto per darvene una, l'ultima esplorazione nel 2020 sono stati 1.800.000 passi continui senza soste. Chiaramente dopo avere un paio di scarpe che adattassero e ad accogliere quello che era una variazione di misure vere e proprie del piede, che si adattava ad ogni passo nel percorrere tanti chilometri. Traslando tutto nella vita di tutti i giorni, partendo dalle scarpe, se queste sono troppo strette, soprattutto in punta, si può sicuramente favorire quello che è il fenomeno dell'allucevalgo, che non è solamente un fatto estetico, è un fatto proprio di postura. Cioè l'allucevalgo, con l'alluce che va verso l'interno, tende ad andare verso l'interno e appoggiarsi sulle altre dita, modifica l'appoggio del piede a terra, quindi conseguentemente anche l'articolazione del ginocchio si deve adattare, conseguentemente quella dell'anca si deve adattare, conseguentemente tutto il rachide della colonna vertebrale si deve adattare, il cervicale si devono adattare, e può addirittura provocare mal di testa, e unito a difficoltà di deambulazione può provocare stanchezza, stress, indirettamente anche difficoltà di concentrazione. Insomma, in qualche modo va a interferire su quello che dovrebbe essere un nostro equilibrio, che in quel momento può servirci, ci deve servire perché siamo concentrati in qualcosa, che invece viene interferito solamente perché abbiamo avuto per anni l'abitudine di utilizzare delle calzature strette. Bisogna poi anche considerare che scarpe troppo strette possono causare, al di là delle banali vesciche che comunque non dovrebbero comparire, ci sono problemi collegati alla tendinite o problemi dovuti a sfregamento. Questo dipende anche molto dall'utilizzo di quali calzini vengono utilizzati, soprattutto dalla pressione, cioè la pressione sanguigna a livello del piede è dovuta dal fatto che viene interferita questa pressione perché la calzatura è stretta, in qualche modo può comprimere vasi sanguigni, limitando l'afflusso anche di sangue alle estremità, la difficoltà del ritorno venoso, perché c'è una pompa così chiamata di ritorno venoso del sangue dalle estremità, quindi dalla periferia verso la parte centrale del corpo. Insomma, ci sono tanti aspetti da considerare a causa di una calzatura troppo stretta. Allora approfittiamone per toglierci le scarpe e per ascoltare un po' di musica. A tra poco.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Dopo la musica passiamo dalle scarpe alla biglietta.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autostima. L'autostima è il modo in cui percepiamo e valutiamo noi stessi ed è fondamentale per il nostro benessere mentale. Non si tratta di essere perfetti o migliori degli altri, ma di riconoscere il nostro valore intrinseco. L'autostima si costruisce durante l'infanzia attraverso le relazioni con i genitori, gli amici e gli insegnanti. Un ambiente incoraggiante può farci sentire capaci, mentre critiche costanti possono minare la fiducia di noi stessi. Tuttavia, non è mai troppo tardi per lavorarci. Gli studi mostrano che pratiche di autocompassione sono essenziali. Trattarsi con gentilezza nei momenti difficili aiuta a sviluppare una percezione positiva di sé. Anche fissare obiettivi realistici e raggiungibili può aumentare la fiducia in noi stessi. L'importante è imparare a distinguere tra errori e fallimenti personali. Sbagliare, infatti, non significa essere sbagliati. Una buona autostima non è arroganza, ma equilibrio. È la capacità di affrontare la vita con sicurezza, senza sentirsi superiori o inferiori agli altri. Rafforzarla è un processo che richiede tempo, ma i benefici, come avere una maggiore serenità, una maggiore resilienza e delle relazioni più sane, ne valgono la pena. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow. Mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'ananas. L'ananas è la prova vivente che madre natura a volte si lascia prendere la mano. Con quella scorza a squame di drago e la chioma da punk anni 80, sembra un frutto scritturato direttamente per fare da testimonial a un gruppo country rock. Non a caso, quando i conquistadores lo scoprirono nelle Americhe, lo portarono in Europa con lo stesso entusiasmo e confusione di chi trova una hit estiva in inverno. Oltre a essere un frutto più glamour del reparto ortofrutta, l'ananas è anche un concentrato di benefici. Ricco di vitamina C e bromelina, un enzima che facilita la digestione e aiuta a smaltire i pasti pesanti con la grazia di un ninja che scompare nel nulla. L'ananas non è soltanto quel frutto che divide il mondo tra chi lo metterebbe sulla pizza e chi vorrebbe bruciare tutto per questo affronto. È anche un superfood con una storia affascinante. Pensate che era talmente prezioso che i conquistadores stessi lo consideravano un simbolo di lusso. Peccato che oggi lo trovi scontato al supermercato tra le offerte prendi 3 e paga 1, il che un po' gli toglie il fascino aristocratico. Insomma, l'ananas è un frutto che ha tutto: dolcezza, carattere e la capacità di sopravvivere a dibattiti infuocati e ricette che spaziano dai cocktail ai piatti speziati, dimostrando che è tutto fuorché un semplice frutto. È un vero e proprio inno al contrasto, dove il gusto si fa ribelle e diventa poesia, rendendo questo incravattato mondo un po' più punk. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Siamo nel mese di maggio, è il periodo delle primizie e di quelle verdure di stagione che ci regalano sapore e vitamine, utili alla nostra salute. E allora ecco che mi viene in mente il piatto giusto per voi, la carbonara alla vignarola. Una versione vegetariana e primaverile che unisce il celebre piatto romano ad un'altra specialità laziale. La vignarola è un contorno molto delicato, composto da primizie, che prende il nome dal termine vignarolo, ovvero la forma dialettale dell'ortolano. Secondo la tradizione, infatti, pare che a preparare la vignarola fossero in origine i viticoltori della zona di Velletri, che al ritorno dal lavoro nelle vigne coglievano le verdure che crescevano lungo i filari. Fave, carciofi, piselli novelli. Si trattava per lo più di primizie che, complice una breve brasatura, essendo molto tenere, erano pronte per essere gustate. Ma segnate tutti gli ingredienti che vi occorrono: 350 g di linguine, 300 g di piselli novelli sgranati, 300 g di fave fresche sgranate, 8 zucchine novelle con i fiori, 4 uova, pecorino grattugiato, prezzemolo, erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, per preparare le linguine alla carbonara vignarola, sbollentate i piselli in acqua bollente per 2 minuti, poi immergeteli in acqua e ghiaccio. Lessate le fave per 5-8 minuti, quindi scolatele ed eliminate la pellicina. Conditele con poco olio e lasciatele raffreddare. Separate i fiori dalle zucchine, affettate queste ultime a rondelle e brasatele per 5-7 minuti in una padella con poco olio, sfumando se necessario con poca acqua. Tagliuzzate i fiori delle zucchine grossolanamente e scottateli in padella con poco olio per 30-40 secondi. Riducete un mazzetto di erba cipollina a rocchetti minuti usando le forbici. Tritate finemente un ciuffo di prezzemolo e sbattete i tuorli con 2 cucchiai di pecorino grattugiato e 2 cucchiai di acqua tiepida. Insaporite con una macinata di pepe. Lessate le linguine in abbondante acqua salata. Durante la cottura tenete da parte 2-3 mestoli di acqua. Scolatele, rimettetele nella casseruola e conditele a fiamma spenta con poco olio. Unite la salsa di tuorli e poco alla volta altri 2-3 cucchiai di pecorino grattugiato, emulsionando con 2-3 cucchiai di acqua calda ma non bollente. Completate con le zucchine, i legumi, le erbe tritate e a piacere scaglie di pecorino. Il risultato sarà ancora più delicato, con fiori di zucca e piccole zucchine novelle. Io ho l'acquolina in bocca solo all'idea di assaporarle. E voi? Del resto sostengono che la cucina è multisensoriale, si rivolge agli occhi, alla bocca, al naso, all'orecchio e allo spirito. Sono perfettamente d'accordo, amici miei, quindi lascio anche a voi questa chicca da provare e vi saluto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Viviamo nell'era della connessione, siamo collegati a reti, piattaforme, flussi di dati 24 ore su 24, eppure c'è una connessione che abbiamo perso, una connessione che per milioni di anni ha guidato la nostra evoluzione biologica, che abbiamo interrotto in modo quasi totale nell'arco di pochi decenni. È la connessione con la Terra, con il suolo sotto i piedi. Questa non è una riflessione romantica o New Age, è una questione bioelettrica e oggi parleremo di questo, di cosa significa radicarsi, di cosa perdiamo quando non lo facciamo e di come il grounding in tutte le sue forme sia uno degli strumenti più semplici e più potenti che abbiamo per ritrovare equilibrio. Fino alla metà del Novecento l'umanità camminava su suole di cuoio o direttamente a piedi nudi. Il cuoio è un materiale naturale e conduttivo che permette uno scambio energetico continuo tra il corpo e la terra. Poi, intorno al 1960, arrivarono le suole sintetiche in gomma e plastica, un materiale isolante e con loro, senza che nessuno lo avesse pianificato, abbiamo costruito una barriera biologica tra noi e il pianeta. Oggi il 95% della popolazione mondiale vive fisicamente isolato dal suolo. Camminiamo su superfici artificiali, viviamo e dormiamo sollevati da terra, ci spostiamo dentro involucri di metallo e plastica. Siamo l'unica specie sulla Terra che vive costantemente staccata dalla sua fonte di stabilità elettrica. E questa disconnessione, studi sempre più numerosi, suggeriscono non è priva di conseguenze. Il corpo umano è essenzialmente un sistema bioelettrico. Il cuore batte, il cervello comunica, i muscoli si contraggono grazie a impulsi elettrici. Per funzionare bene, questo sistema ha bisogno di essere stabile, equilibrato, scarico delle interferenze. E per milioni di anni, il contatto con la Terra ha fornito proprio questo, un piano di massa naturale che stabilizzava il nostro campo bioelettrico interno. Quando lo perdiamo, il sistema inizia ad accumulare carica positiva, tensioni elettrostatiche che interferiscono con i processi biologici, proprio come il disturbo che compare su uno schermo televisivo quando il cavo non è messo a terra. Non è una metafora, è esattamente il meccanismo da cui Clint Ober, il pioniere delle ricerche sull'earthing, ha tratto la sua intuizione fondamentale. Tra poco, dopo un breve break musicale, vedremo cosa succede nel corpo quando ristabiliamo questo contatto, cosa ci dice la scienza a riguardo e la differenza tra grounding e earthing. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato della disconnessione biologica che la modernità ci ha imposto e di come le suole sintetiche abbiano interrotto un contatto che per milioni di anni ha fatto parte della nostra fisiologia. Adesso voglio introdurre una distinzione importante, perché quando si parla di grounding ci si riferisce in realtà a due pratiche diverse che condividono la stessa direzione profonda. La prima è l'earthing o grounding fisico. È quella di cui abbiamo appena parlato, il contatto diretto dei piedi con la terra. La terra è una batteria globale costantemente ricaricata da migliaia di fulmini che colpiscono la sua superficie ogni minuto, mantenendo una carica negativa pulsante di elettroni liberi. Quando camminiamo scalzi sull'erba, sulla sabbia, sulla terra, questi elettroni entrano nel corpo quasi istantaneamente, agendo come antiossidanti naturali. La ricerca suggerisce che questo scambio possa ridurre l'infiammazione cronica, migliorare la qualità del sonno, fluidificare il sangue e calmare il sistema nervoso autonomo. Non si tratta ancora di scienze di serie A, i campioni degli studi sono spesso ridotti, ma i risultati sono coerenti e la pratica è gratuita e priva di controindicazioni. La seconda modalità è il grounding somatico. Questo non lavora sugli elettroni, ma sulla presenza, sulla qualità del contatto che il corpo stabilisce con il suolo attraverso il peso, la postura e la sua struttura. E qui la distinzione si fa sottile, perché in realtà le due dimensioni non sono mai del tutto separate. Infatti, quando siamo sotto stress, tendiamo ad essere maggiormente nella nostra testa e poco nel nostro corpo. Teniamo le spalle alte, il petto chiuso, i muscoli contratti, il respiro sale verso l'alto e diviene corto e superficiale. È come se il corpo cercasse inconsciamente di non toccare terra, di tenersi su, di restare in sospeso. Questa non è solo una questione di postura, è una questione di connessione. Un corpo che non scarica il suo peso verso il basso è un corpo che non riceve il sostegno che il suolo offre. La gravità, invece di essere un'alleata che ci ancora, diventa in questa condizione qualcosa da combattere, e quella lotta continua, silenziosa, drena energia, crea tensioni croniche e mantiene il sistema nervoso in uno stato di sottile allerta costante. Il grounding somatico lavora esattamente su questo, sul restituire al corpo la capacità di andare verso il basso, di pesare, di appoggiarsi davvero al suolo che lo sostiene. È un atto che ci porta ad affidarci al supporto della terra e a renderci alla forza di gravità. Non è un atto mentale, è un atto fisico che passa attraverso i piedi, le gambe, il bacino, la colonna, fino alla sommità della testa. Una catena continua la cui qualità dipende da come si stabilisce quel contatto primario con la terra. Tra poco, dopo un breve break musicale, andremo più in profondità su questo tema. Parleremo di cosa significa sentirsi sradicati nella vita quotidiana, come riconoscerlo e di come il grounding trasformi concretamente il modo in cui abitiamo il nostro corpo. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo visto che il grounding ha due dimensioni complementari, quella elettrica dell'earthing e quella somatica del contatto corporeo con il suolo. Adesso andiamo in profondità, perché capire il grounding è una cosa, sentirlo nel corpo è un'altra. La sensazione di radicamento è il cuore di molti approcci al movimento consapevole. Nei suoi diversi filoni parte da un principio fondamentale: il movimento non è solo meccanica muscolare, è comunicazione. Ogni gesto, ogni postura, ogni modo di stare in piedi racconta qualcosa di come abitiamo il nostro corpo e il nostro momento presente. Nel movimento consapevole, il grounding parte sempre dal basso, dai piedi, da quella sensazione di avere radici profonde che ci connettono con il nucleo centrale della Terra. Quando sperimentiamo in modo profondo questa sensazione, le articolazioni recuperano mobilità e i muscoli cedono la loro tensione cronica. Qualcosa cambia anche a livello emotivo e cognitivo, la mente si calma, le decisioni si chiariscono, la percezione di sé diventa più solida, meno dipendente dal rumore esterno. Non è una coincidenza, è la diretta conseguenza di un sistema nervoso che ha ricevuto il segnale più antico e più potente che esista. Un segnale che ci ricorda che abbiamo un suolo sotto i piedi, sempre pronto a sostenerci e supportarci. Dalla prospettiva dei pranavayus, i cinque movimenti energetici che vengono menzionati nella pratica dello yoga che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow, Apanavayu è la corrente discendente, quell'energia che scende verso il basso, verso il perineo, verso la terra. La sua sede è nella regione pelvica, tra l'ombelico e il pavimento pelvico. È connessa all'elemento terra e la sua funzione non è solo fisica, governa la capacità di lasciare andare, di liberarci da tutto ciò che non serve più. Ma soprattutto è la corrente del radicamento, è quella che ci ancora alla madre terra. Quando Apanavayu è squilibrato, quando la corrente discendente è bloccata, lo sentiamo in modo molto preciso. Mancanza di radicamento, senso di instabilità, difficoltà a lasciare andare, tensioni croniche nella zona pelvica e nella parte bassa della schiena, una sensazione diffusa di non avere fondamenta, il corpo galleggia invece di stare in piedi. E viceversa, quando Apana è in equilibrio, quando la corrente discendente scorre in modo libero, la terra diventa una risorsa, non qualcosa da cui difendersi, ma qualcosa che ci sostiene. Una base da cui possiamo muoverci, agire, espanderci, sapendo che abbiamo radici forti che ci sostengono. Riconoscere questi segnali è già metà del lavoro, perché una volta che sai quando tendi a sradicarti, puoi anticiparlo, puoi scegliere consapevolmente di attivare la corrente discendente, di invitare il corpo a muoversi verso il basso, prima di entrare in quelle situazioni di stress. Tra poco, dopo un breve break musicale, vedremo come farlo, pratiche concrete per radicarsi ogni giorno attraverso il corpo, il movimento e il contatto con la terra. A tra poco.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del concetto di grounding, delle sue relazioni con l'energia discendente di Apanavayu, che nella tradizione yogica governa il radicamento, la stabilità e la capacità di lasciare andare verso la terra ciò che non ci serve più. E abbiamo visto come i segnali dello sradicamento siano riconoscibili, concreti, presenti nella vita di ognuno di noi. Adesso è il momento di portare tutto questo nel corpo. Ti propongo quindi una sequenza di pratiche che puoi fare ogni giorno e ogni volta che senti il bisogno di far ritorno al contatto con la terra. La prima pratica è molto semplice e consiste proprio nel ritrovare questa connessione. Trovati quindi uno spazio all'aperto, togli le scarpe e stai in piedi sull'erba, sulla terra, sulla sabbia. Chiudi gli occhi. Inizia a portare l'attenzione ai piedi. Senti la temperatura del suolo, la consistenza, la pressione. Poi inizia ad esplorare. Oscilla lentamente avanti e indietro, poi lateralmente, e nota come il peso si ridistribuisce ad ogni piccolo spostamento. Mantieni le ginocchia morbide. Lascia che il bacino scenda un pochino verso il basso e senti come il corpo in questa condizione cerca di entrare in naturale equilibrio con la terra. Sposta l'attenzione sulla pianta dei piedi e visualizza radici che iniziano a crescere, radici che scendono lentamente attraverso il suolo, attraverso gli strati della terra, sempre più in profondità, fino a raggiungere il nucleo centrale del pianeta, quella massa incandescente, densa, antica e infinitamente stabile. Ad ogni ispirazione percepisci tali radici ancorarsi e come queste attingono energia dalla terra, energia che risale lungo le gambe e si distribuisce nel bacino, nel tronco, nel petto, nelle spalle, fino alla sommità del capo. Ad ogni ispirazione lascia che il respiro scenda in basso, verso l'addome. Senti l'energia discendente di Apanavayu che fluisce, che porta verso il basso, che scarica ciò che non serve. Potresti combinare questa pratica con l'esposizione alla luce mattutina, praticando quello che alcuni ricercatori chiamano il doppio reset biologico, ovvero guardare verso il cielo nelle prime ore del giorno e stare con i piedi nudi al suolo. Una pratica che sincronizza il ritmo circadiano, regola il cortisolo e prepara il corpo e la mente per la giornata. Un'altra tecnica che puoi praticare quando la mente accelera e l'ansia sale si chiama 5-4-3-2-1 e consiste nell'osservare 5 cose che vedi in quel determinato momento, ovvero un colore, una forma, un dettaglio. 4 cose che puoi toccare, come il peso del corpo, la trama dei vestiti, la temperatura dell'aria sulla pelle. 3 suoni che riesci a distinguere, isola le voci, i rumori, i suoni di fondo. 2 cose che puoi odorare, quindi ricercare un profumo nell'aria ad esempio, e una cosa che puoi gustare, ovvero notare ad esempio il sapore presente nella tua bocca. Questa tecnica ha lo scopo di ancorare la mente nel momento presente, allontanandola dai pensieri negativi, dalle preoccupazioni o dai ricordi intrusivi, utilizzando i 5 sensi per connettersi con l'ambiente circostante. Si tratta di tecniche semplici che possono migliorare la qualità delle nostre giornate, tecniche che ci permettono di rimanere in piedi quando il vento soffia forte e di muoverci con la libertà di chissà dove tornare. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata di Energy Flow, mente e corpo in movimento. Se hai domande, curiosità o altro, scrivi o invia un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della ala. Se madre natura avesse il senso dell'umorismo, e lo ha, il frutto di ala sarebbe la sua battuta più elaborata. Questo esotico prodotto del Pandanus tectorius sembra un incrocio tra un ananas punk e un'arma medievale, ma dietro il suo aspetto minaccioso si nasconde un superfood sorprendente. Il frutto di ala è un simbolo di sopravvivenza nelle isole del Pacifico, dove le popolazioni indigene lo usano da secoli per nutrirsi, curarsi e probabilmente tenere lontani gli spiriti maligni. Le sue lunghe dita, o drupe se vogliamo essere tecnici, si staccano e rivelano una polpa dolce e fibrosa, perfetta per chi ha sempre sognato di lottare con il proprio cibo. Ricco di fibre, vitamine A e C e antiossidanti, il frutto di ala è un concentrato di benessere che rinforza il sistema immunitario e favorisce la digestione. È un toccasana naturale, a patto di non farsi male nel tentativo di aprirlo. Il succo delle sue drupe viene usato come colorante naturale, mentre le foglie della pianta servono per intrecciare stuoie e cesti. Insomma, questo frutto fa tutto tranne sbucciarsi da solo. Ma dai, vuoi un superfood che ti renda più sano o che ti renda la vita più facile? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: Oh yeah. I like this one.
3: What?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise?
1: Il nostro ospite di Wise People di oggi è Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion We, al quale poniamo la nostra prima domanda. Cosa sono i RAE?
2: I RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche, tutto quello che funziona a corrente, che sia attaccato a una spina o che abbia una batteria al proprio interno, quando è ora di buttarlo via perché non funziona più, perché ci siamo stancati, diventa un RAE, rifiuto di apparecchiature elettriche elettroniche. È la tipologia di rifiuti col più alto tasso di crescita, perché purtroppo, per fortuna, non possiamo più fare a meno di apparecchiature elettriche elettroniche e purtroppo, per fortuna, le buttiamo via anche abbastanza spesso. E è un problema e allo stesso tempo un'opportunità. È un problema perché questi rifiuti contengono sostanze inquinanti che devono essere gestite e smaltite in modo corretto. Faccio un esempio, i gas ozonolesivi dei frigoriferi. Ma è anche un'opportunità perché contengono numerose materie prime che non possiamo più permetterci di sprecare. C'è il ferro, c'è il rame, l'alluminio, la plastica, ma ci sono anche tutti quei materiali più particolari, critical raw materials, che oggi sono balzati all'onore della cronaca per il conflitto tra Russia e Ucraina. E quindi i RAE sono una miniera urbana. Dobbiamo raccoglierli in modo corretto, in modo che possano essere riciclati. Il tasso di riciclo, cioè la quantità di materiale che riusciamo a tirare fuori dai RAE, è superiore al 90%, quindi sono veramente una miniera urbana da non perdere.
1: Attualmente quanti se ne riciclano veramente?
2: A livello mondiale il tasso di raccolta e di riciclo è molto basso, parliamo circa del 17%. È chiaro che questa statistica risente anche del fatto che in molti paesi del mondo non c'è affatto una raccolta differenziata dei RAE, quindi lì sono veramente a zero. Purtroppo l'Italia non va granché bene. Oggi il tasso di raccolta è intorno al 35%. La comunità europea ci dice di arrivare almeno al 65% e le ragioni di questa distanza dai target sono numerose. La prima direi che è la consapevolezza dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata dei RAE. I cittadini non sanno cosa sono i RAE e quindi conseguentemente non sanno come devono gestirsi, disfarsene in modo corretto. Per questo è fondamentale lavorare sulla comunicazione. L'altro aspetto è mettere a disposizione dei cittadini servizi per la raccolta differenziata dei RAE, perché se il cittadino deve caricarsi in spalla il frigorifero e fare 20 km per andare all'isola ecologica, evidentemente la cosa non può funzionare. Questi due aspetti vanno comunque tenuti in considerazione, bisogna lavorarci.
1: Che fine fanno i rifiuti elettronici che non vengono riciclati?
2: I rifiuti che non riusciamo a intercettare e a gestire correttamente, purtroppo, se va bene, restano nei nostri cassetti. Pensiamo a quanti caricabatterie, power bank, cellulari, spazzolini elettrici, radiosvegli abbiamo abbandonato nelle nostre case, se va bene. Se va un po' meno bene, finiscono nel sacco nero della spazzatura indifferenziata e quindi perdiamo qualunque possibilità di riciclare le materie prime. Se va ancora meno bene, li affidiamo a qualche soggetto che si offre di svuotarci la casa e poi fa di questi RAE un uso totalmente improprio, o li abbandona in qualche discarica abusiva, oppure li esporta illegalmente come se fossero apparecchiature usate, oppure li fa finire direttamente in fonderia come se fossero i blocchi di ferro. Il danno ambientale è rilevante. Questi RAE contengono sostanze inquinanti che, se non sono estratte in modo sicuro, creano danni all'ambiente. I gas dei frigoriferi che creano danni allo strato dell'ozono dell'atmosfera, ma per esempio pensiamo ai condensatori delle lavatrici che possono contenere PCB, che è un inquinante di falda che, se viene buttato nell'ambiente, può causare danni veramente seri. Dall'altra parte il beneficio ambientale del corretto trattamento è rilevante, perché l'estrazione di materie prime dai RAE è dal punto di vista energetico molto meno dispendiosa che non andare a prendere le stesse materie prime vergini nelle miniere, ammesso di avere le miniere, perché poi le miniere non ce le abbiamo neanche.
1: E per quanto riguarda le sigarette elettroniche, usa e getta?
2: Le sigarette elettroniche stanno diventando un grande problema, in particolare le sigarette elettroniche usa e getta. Sono esattamente il contrario della sostenibilità, perché le sigarette elettroniche usa e getta sono pensate, sono progettate, sono ideate proprio per l'usa e getta, quindi ogni giorno un fumatore ne butta via, immagino, parecchie. Sono realizzate in un modo molto banale, contengono spesso batterie al litio ricaricabili, anche se non serve perché sono usa e getta, in cui i due poli sono separati da uno strato di plastica quasi inesistente, che quindi possono anche provocare al contatto incendi, e sono difficilissime da riciclare. Ci sono paesi europei in cui questi dispositivi sono già stati banditi, e personalmente credo che sia giusto fare così, cioè non possiamo più permetterci di mettere sul mercato prodotti che non siano sostenibili. L'economia circolare non è soltanto riciclare i rifiuti, che è il mestiere che facciamo noi. L'economia circolare è impostare un modello economico più sostenibile a partire dalla progettazione dei prodotti. E quindi la sigaretta elettronica usa e getta va esattamente nella direzione opposta rispetto a un modello circolare di sostenibilità.
1: Passiamo ora alle nostre pratiche quotidiane. Come facciamo a smaltire correttamente i nostri RAEE?
2: Tutti noi abbiamo a disposizione una serie di servizi per poterci disfare correttamente dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche. Il primo certamente è quello di rivolgerci ai nostri comuni. Gli enti locali dovrebbero aver predisposto le isole ecologiche, i posti dove portiamo anche altre tipologie di rifiuti come gli imballaggi, e lì dovrebbero accettano di norma anche i RAEE, piccoli o grandi che siano. Alcuni comuni fanno anche la raccolta domiciliare, che è indispensabile per grandi apparecchiature. In alternativa però abbiamo anche la possibilità di avvalerci dei servizi che i negozianti di apparecchiature elettriche elettroniche devono per legge metterci a disposizione. Il primo si chiama uno contro uno, cioè abbiamo la possibilità di restituire il nostro RAEE quando compriamo un'apparecchiatura equivalente. Vale per tutti i negozianti, per tutte le apparecchiature, un frigorifero per un frigorifero, un tostapane per un tostapane, vale sempre. Anche una sigaretta elettronica per una sigaretta elettronica. L'altra possibilità invece si chiama 1 contro 0, è relativa soltanto ai piccoli RAEE fino a 25 cm e solo per i grandi negozi, quindi i negozi specializzati che vendono apparecchiature elettriche elettroniche. Possiamo portare lì i piccoli RAEE e lasciarli lì gratuitamente anche se non compriamo niente.
1: Ed ora un'ultima domanda che la riguarda da vicino. Cosa fa Aerion Wii nell'ambito della raccolta differenziata e nel riciclo di questo materiale elettrico ed elettronico?
2: Aerion Wii è un consorzio formato dai principali produttori di apparecchiature elettriche elettroniche che la legge chiama a occuparsi anche del fine vita delle loro apparecchiature. Quindi da ormai un bel po' di anni, dal 2008 a questa parte, tocca ai produttori di apparecchiature gestire i rifiuti attraverso i consorzi. Aerion Wii è il principale di questi consorzi, facciamo questo lavoro apparentemente molto semplice, ritiriamo RAEE in ogni angolo d'Italia e provvediamo al corretto trattamento in modo tale da riciclare materie prime e smaltire le sostanze inquinanti in modo sicuro. Oltre a questo, responsabilmente i produttori che stanno dietro Aerion Wii hanno capito che è il caso di occuparsi anche della sensibilizzazione dei cittadini. Fino a 6 mesi fa questo non rientrava tra gli obblighi dei produttori e tra gli obblighi dei consorzi, per cui in modo volontario negli ultimi anni Aerion Wii ha lanciato dei programmi di comunicazione, il più noto dei quali l'abbiamo chiamato Dire e Fare RAEE, che prevedeva una serie di iniziative da quelle digitali a quelle fisiche, in modo tale da cercare di spiegare ai cittadini italiani l'importanza della raccolta differenziata dei RAEE. La punta di diamante, le punte di diamante di questa campagna di comunicazione sono 3. Un docufilm che si chiama Materia Viva, che è disponibile adesso ancora sulla piattaforma Now, nel quale abbiamo cercato di far raccontare temi come sostenibilità, economia circolare e RAEE a personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo con un linguaggio un po' più semplice, un po' più accattivante di quello che sappiamo usare noi addetti ai lavori. La seconda punta di diamante è un magazine che sosteniamo da alcuni anni che si chiama economiacircolare.com, che invito tutti ad andare a guardare perché è davvero un punto di riferimento nel dibattito culturale sul tema dell'economia circolare. E la terza punta di diamante è questa opera, perché abbiamo chiesto qualche anno fa al maestro Pistoletto di aiutarci a raccontare col suo linguaggio, quindi ponendoci a un livello che non è il nostro, il tema della sostenibilità dell'economia circolare. Il maestro Pistoletto ha voluto ripensare il centro della vita dei cittadini, quindi il tempio nel senso greco del termine, in un modo diverso, fatto con elementi di riciclo, i cestelli e lavatrici, le serpentine e i frigoriferi, proprio a dire che tutta la vita deve essere ripensata in un'ottica circolare, perché altrimenti questo mondo non ha futuro, non possiamo più permetterci di vivere con questa allegria da Titanic con cui abbiamo vissuto fino adesso.
0: Un motivo in più per essere wise.
3: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.25. I santi del giorno sono Sant'Ubaldo di Gubbio, San Simone Stock e Santa Margherita di Cortona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello e i Giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo. Ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio. Mentre tutto lo stadio ripete il suo nome, il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il 5° consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa. E nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano. È stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni. Romano de Roma è il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Niccolò Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Rieccoci, bentornati su Wonder & Wonder. Siete pronti? Perché oggi voglio provare a farvi allontanare dalla noiosa vita quotidiana e trasportarvi in una vera e propria destinazione da sogno. Un luogo tropicale che forse non avete mai sentito nominare, ma che incarna perfettamente tutta la magia dell'Indonesia. Sto parlando dell'isola di Sumba. La conoscete? Sumba è una gemma nascosta nell'arcipelago indonesiano, situata a est di Bali e ancora poco conosciuta. Infatti, a differenza della sua vicina, sicuramente più famosa e più caotica, qua il tempo sembra essersi fermato. Chilometri di spiagge incontaminate, acqua cristallina e colline verdi che si estendono a perdita d'occhio. Come spiegarvelo, è un vero e proprio paradiso incontaminato. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di visitare questo posto e devo dirvi che c'è qualcosa di più. A dire il vero, la cosa più sorprendente è proprio la popolazione di Sumba, fortemente legata alle tradizioni e alla cultura Marapu, una religione ancestrale che influenza ogni aspetto della loro vita quotidiana. Ma non solo, a parte le tradizioni, l'isola sta diventando anche una meta per il turismo di lusso sostenibile. Avete mai sentito parlare di Nivatu? È un resort esclusivo di Sumba, considerato più volte tra i migliori al mondo, e punta tutto sull'ecosostenibilità e il rispetto anche per la comunità locale. Qui, infatti, oltre a rilassarvi, potete surfare su onde spettacolari o contribuire a progetti per lo sviluppo della comunità dell'isola. Non a caso, sapete chi si è innamorato di quest'angolo di mondo? Niente meno che John Legend. Il celebre cantautore, infatti, dopo essere stato ospite in questo lussuosissimo hotel, si è innamorato così tanto dell'isola che ha deciso di acquistare una proprietà per potersi rifugiare con la sua famiglia e godersi della pace e della bellezza di questo posto, anche in cerca di ispirazione. Quindi, che voi siate artisti come John Legend in cerca di ispirazione o semplici viaggiatori curiosi, Sumba vi accoglie con il suo spirito autentico e selvaggio. Una scelta perfetta per chi stava pensando di programmare un viaggio proprio in Indonesia. Qui è la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio. Ciao!
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise? Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014 e in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi voglio parlarvi di un posto. Probabilmente tutti conoscete Machu Picchu, la città perduta degli Inca, definita più volte una delle sette meraviglie del mondo. Ma se vi dicessi che non molto lontano, sempre in Sud America, esiste un'altra città nascosta? È un luogo che pochi hanno visto, si cela tra le montagne e sicuramente poco battuto dai sentieri turistici. Ecco, benvenuti a Ciudad Perdida, in Colombia, nel cuore della Serra Nevada di Santa Marta. È immersa in una giungla fitta e misteriosa. Sorge su una città sacra costruita secoli prima di Machu Picchu e bisogna ammettere che non è proprio facile raggiungerla. Un trekking epico attraverso foreste, fiumi impetuosi e sentieri che si arrampicano sulle montagne è l'unica via per arrivarci. Ma la fatica è ripagata perché ad aspettarvi c'è il fascino di un luogo che sembra sospeso nel tempo. E forse bisogna ringraziare proprio questo trekking perché ha permesso a questo luogo magico di preservarsi dal turismo di massa fino ad oggi. Qui, tra terrazze in pietra avvolte dalla vegetazione e scalinate che sfidano la gravità, si respirano le tradizioni delle antiche popolazioni Tairona. E i riti sacri di questa popolazione hanno messo le basi di leggende che vivono ancora oggi tra la popolazione locale. Ciudad Perdida, quindi, è un'avventura, un luogo magico e nascosto, accessibile solo a pochi ma travolgente. Machu Picchu rimane sicuramente una delle sette meraviglie del mondo, ma se state cercando qualcosa di un po' più ricercato, beh, forse è il momento di guardare un po' più a nord, verso la Colombia. Allora, che dite? Vi ho convinto? Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.